0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Lo di Beppe, avremo i cantanti che si ripropongono, avremo le chiamate che facciamo oggi ai nostri amici da e poi avremo dei comunicati stampa su Rovigo, su altri paesini attorno a Padova e Rovigo. Insomma, abbiamo un ricco menù come al solito, e la poesia della nostra Maria Grazia. E allora si parte con il saluto delle radio, partendo dalle nuove radio che vorrebbero essere con noi, almeno dicono di essere con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Mare Italia, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione in replica alle 7:30. Mare Italia invece è in diretta con noi. Le altre radio le leggiamo con l'aiuto di Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

sei nata. Visto che c'è sempre il sole, fiore di maggio, siamo 4:36:39, e un po' la manderemo adesso sto fiore di maggio, perché maggio sta finendo. E col sole c'è. Per Celeste, che ha mandato già il suo messaggio del saluto.

noi oggi ricordiamo John Fitzgerald Kennedy d'America. Ciao ciao da Marco Roma. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo, sai, un po' turbato e cambio voce, ma tu non lo meriti, io lo capirò. Buongiorno da Marco Roma.

0: E allora sentiamo se Marco Roma stamattina ci risponde. Sta suonando già.
1: Buongiorno, voce non attiva.
0: Buongiorno, voce non attiva. Siamo pronti anche per questo venerdì. Venerdì 29 maggio.
2: Sì, tutto sembra calmo. C'è la calma adesso.
0: Qui ieri sera c'è stata una super pioggia qui a Milano.
2: Ma allora tutta l'Italia è successo.
0: Ah, tutta l'Italia, anche a Roma.
2: Guarda, io ero andato, questa la racconto, all'Apple Store perché sì. Il cellulare di mia figlia, che è nuovo, sì. Ha cessato di vivere, si è spento da solo. Quindi al negozio non sono venuti a ritirarlo in città, mi ha detto guarda Marco, devi andare all'Apple Store, quindi ho prenotato, sono stato lì. E al ritorno dall'Apple Store a casa, sì. Praticamente le macchine ferme con le quattro frecce sotto i ponti, perché ha preso un vero diluvio, una sera grandinata
0: massiccia,
2: assurda. Sì, assurda, sì.
0: Ma anche qui a Milano è stato così, erano circa le 7:30.
2: È come da noi, uguale, identico, pure qua.
0: Allora,
2: io andavo via alle 7:30, sì, sto orario.
0: Gemellate erano le.
2: Guarda, è strana sta cosa, coincidenza proprio.
0: Però il giorno tutto caldo e poi queste nuvole.
2: Però se a Milano ha fatto così, a Roma anche. Cioè, ha preso veramente quasi tutta l'Italia.
0: Però i meteorologi non l'avevano previsto questa volta.
2: Ma così no, era possibile, così era possibile.
0: Sì, perché no. Verrà piovere, si rinfresca l'aria nelle nelle zone montane, ma non in pianura. E invece anche in pianura. Bene, venerdì che fa il nostro Damiano dal Vaticano?
2: Allora, tutta ieri sera lui e la sua fidanzata,
0: sì.
2: Si erano messi d'accordo per stare con noi qua adesso.
0: Sì.
2: Si sono addormentati sicuramente.
0: Allora sì, sì. Stamattina
2: lui mi ha detto anche se dormirò voglio ascoltarmi la registrata dopo,
0: sì. Ecco.
2: E quindi mi ha detto do il titolo della canzone, mi ha detto poi
0: parlate di me male o bene, però parlatene, ha detto.
2: Sì, sì.
0: Vero. Va bene, quindi è lui che stamattina dà la canzone che gli altri dovranno indovinare a Pontinia, dove Marco Roma stamattina si reca. Ecco, abbiamo già dei suggerimenti chi ci sarà ai 20 di sera di giugno, del 3 giugno, insomma.
2: Allora lui ha portato alla compagnia un Natale in casa Copiello di Edoardo De Filippo.
0: Sì.
2: Ha fatto tanti film come la serie, tutta la serie 2007-11 di Gomorra.
0: Sì.
2: Proprio attore protagonista.
0: Sì.
2: E lui è Nello Mascia.
0: Nello Mascia. Quindi mercoledì sera avremo Nello Mascia, già lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo ancora lunedì e mercoledì. Intanto, tu sei già sul luogo questa volta o sei in viaggio ancora?
2: Sì, sto qua. Già tutto pronto,
0: tutto infatti, tutto
2: sì,
0: senza
2: sì.
0: Umori.
2: Sì, mo aspetto un attimo il collega che viene, ci andiamo al bar a prendere il caffè.
0: Ecco, oggi Farouk, il mercoledì c'è Farouk, quindi oggi no.
2: Sì, Farouk è il mercoledì.
0: Il venerdì chi c'è invece? C'hai, mi pare, i due venditori di vestiti vicino?
2: No, i due della frutta, sto in mezzo a due della frutta.
0: In mezzo a due frutta, quindi insomma adesso sono arrivate le ciliegie che sono carissime.
2: Sì, è pieno, carissima. Vabbè, diciamo, a differenza di Milano, quasi veramente la metà. Forse a Milano almeno 7-8 euro al chilo.
0: Sì, minimo.
2: Sì. Se non nel doppio.
0: Qua
2: arrivano 4 euro.
0: Allora, quindi ciliegie, frutta e vestiti. Noi i vestiti qua dopo ieri sera, insomma, uno aveva già cambiato tutto per l'estate, però deve ripensarci. Perché vabbè, comunque sembrerebbe che l'estate rimanga ancora. Insomma, non scendiamo proprio giù. Già oggi danno 30
2: però
0: gradi.
2: Ho visto il meteo da meno di qua. Oggi pomeriggio intorno alle 4 fa vedere ancora una goccia di pioggia.
0: Vabbè, andrà via questa goccia. E allora sì. Parliamo del Damiano del Vaticano, che ci ha dato il quiz per insieme a Leonora, perché giusto lui dà il quiz, però è la dedica nascosta, no?
2: Sì, è la dedica nascosta.
0: Nascosta. Allora, sì. Iniziamo. Allora, diamo il primo indizio.
2: Allora, è un
0: Salutiamo ATM Trenord, BMAS, le ricercatrici, oggi è tutto sciopero da tutte le parti, comunque te vengono la macchina, quindi non c'è problema, e scioperi generali, treni, aerei, tutto c'è sciopero oggi, tranne Marco. E...
2: allora... è vero, oggi c'è sciopero dappertutto, è vero.
0: Sì.
2: Sì, sì.
0: Dunque,
2: non hanno revocato niente.
0: No, anche noi oggi pomeriggio saremo in linea tra le 3 e le 5.
2: Praticamente penso che si sono svegliati in ritardo. Quindi io li aggiungo adesso. Aspetta,
0: vediamo se riusciamo a fare la dedica in diretta.
2: Sì, ecco, io li aggiungo subito. Allora, perché mi stanno chiamando, quindi.
0: Tu aggiungi.
2: Allora, hanno fatto. Sì. Vediamo un po'.
0: Aggiungi un posto al telefono.
2: Vediamo un po'. Eccoli. No, sono Damiano, Eleonora. Eccoli. Buongiorno in ritardo, vi siete svegliati tardi, eh?
0: Buongiorno. Avete multa da pagare. Buongiorno Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno Eleonora da Roma.
3: Buongiorno,
0: siete svegli? Sì, dai.
3: Sì.
2: Eravamo 6-7 minuti che aspettavamo, però non ci sono alzati, ragazzi.
0: Stavamo per. Allora, dunque.
2: Stavo facendo il quiz con la canzone, era proprio mentre stavo dando gli indizi, sono entrati.
0: Ecco.
1: Pensiamo con gli indizi, va.
0: Andiamo con gli indizi della canzone che devo indovinare.
2: Allora,
0: per...
2: vanno bene tutti, ma solo Giuseppe, Eleonora e Damiano escluso, perché.
0: Certo, sì. Allora, vai.
2: Allora, penso che secondo i gusti miei tra i cantanti più forti e più bravi d'Italia, più importanti, più famosi.
0: Sì.
2: Allora, ti do l'indizio.
0: Sì.
2: No, ti do il titolo, perché comunque non è facile dal titolo. Allora, una canzone d'amore buttata via.
0: Una canzone. Non è che si chiama Bianchi?
2: No.
0: Allora si chiama Rossi?
2: Ah, che bravo. Basta, chiudo. Basta, stop, non facciamo più indizi.
0: No, vabbè, dovete fare altrimenti che vabbè, io pensavo che fosse Vasco Bianchi, poi mi sono corretto, di Vasco Rossi.
2: No, è Vasco Rossi. E penso che il videoclip di questa canzone l'abbia girato come Piazza San Marco, sempre a Venezia, pure lui.
0: Anche
2: come l'ha fatto pure sì
0: Annalisa con
2: Marco Mengoni.
0: Sì,
2: penso di sì. Piazza San Marco, stessa cosa. Di notte l'ha girato poi,
0: di notte.
2: Pasqua Rossi di notte, sì, di notte. Bellissimo.
0: Bene.
2: Con il cappellino.
0: Sì, con tutto. Allora, ragazzi, ci prepariamo poi per il saluto delle 7:50, come al solito, per chiudere.
2: Allora, questa canzone, una canzone d'amore buttata via, è la dedica che Damiano la fa ad Eleonora.
0: Ecco, sono in diretta, quindi Damiano, fai. Dedico questa canzone.
2: Dedica a Damiano, parla.
0: Se sei in diretta, dai.
1: Eccomi.
2: Damiano, parla, sei in diretta, devi dire qualcosa ad Eleonora.
0: Signore e signori, Damiano dal Vaticano. Bravo. Damiano dal Vaticano dedica questa canzone ad Eleonora con tanta amora. Amore, vabbè.
2: Per fare se, vuoi dargli, se vuoi dirgli una frase, una piccola frase, poi parte la canzone.
1: Che io dire, che ti amo.
0: Che ti amo, evviva! Ci abbiamo l'applauso? L'applauso.
2: Eleonora, sei contenta?
3: Sì.
2: Eleonora, dico una cosa veloce. Eleonora, tutte le volte che lui gli dedica una canzone, ma poi in videochiamata, perché io la vedo, lei si commuove e piange sempre. È molto sensibile. Capito, Giuseppe?
0: Sì, capito? Eccolo qua che la faccio partire allora, ecco. Ragazzi, a più tardi.
1: A più tardi.
2: A dopo.
0: Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena anche questa mattina si trova a Dialogo nel Buio e naturalmente abbiamo una squadra di tante persone che sono venute a visitare questa mostra permanente. La prima persona che ci dice il suo nome è...
2: Simone.
1: Simone, allora tu Simone di dove sei? Di Milano?
2: Varese.
1: Ah, sei di Varese. Cosa fai di bello nella vita?
2: Sono sviluppo immobiliare.
1: Sviluppo immobiliare, giustamente siamo nella settimana del mobile, giustamente siamo qua. Allora Simone, per te come è andato il viaggio nel dialogo nel buio? Qual è stato il momento più panico o il momento più bello che hai vissuto?
2: Ma diciamo che sono stati momenti abbastanza simili perché era una situazione un po' alienante di base rispetto a quello che viviamo. Quindi direi tutto univoco, tutto molto diverso, tutto molto difficile.
1: Sì. Bene, sentiamo un'altra voce. Eccoci qua. Abbiamo la voce di Francesca, che non ti sento, però
3: Francesca.
1: Adesso sì. Francesca, per te invece sei anche tu di Varese? No.
3: No, sono di Milano.
1: Milano.
3: E sono qua con per un evento aziendale. Sì. La nostra azienda ci ha regalato il dialogo nel buio.
1: Ah, ha detto sì, andate a vedere come stanno i ciechi.
3: Esatto.
1: Esatto.
3: Allora, ed è la seconda o terza volta che faccio questa esperienza qui a Milano all'istituto.
1: Quindi ogni volta impari qualcosa in più.
3: Sì. E ogni volta mi sorprende quanto ti possa estraniare, no? Questo buio a cui noi vedenti non siamo abituati.
1: Ecco.
3: Ma comunque insegna veramente a selezionare i canali attraverso cui arrivano le informazioni.
1: Le informazioni, cioè le informazioni di alcuni canali che sono un po' addormentati.

0: siamo abituati.
1: E dopo tante esperienze che hai fatto qui, venendo tante volte, ti è capitato mai di dover prendere un non vedente per la strada e dire io ti posso accompagnare oppure no, altre cose, o non ti è successo?

0: a offrire un aiuto che poi in realtà non era così richiesto. E quindi ho molto rispetto, nel senso che so che sono perfettamente in grado di muovere i loro passi, no? E quindi certo, non intervengo per rispetto.
1: Ho capito, però nella città le difficoltà ci sono.
0: Lo so, lo immagino.
1: Ce ne sono tante.
0: Lo immagino, è una grande sfida.
1: Sentiamo un'altra voce.
0: Va bene, grazie.
1: La voce, un attimo che arriva alla prossima persona. Che, ecco, eccoci qua. Pronti via, la voce di
2: Alessandro.
1: Alessandro, allora Alessandro è di Milano?
2: No, di Bussarsizio, provincia di Varese.
1: Conosco Bussarsizio, perfetto. È in provincia di Varese. E cosa fai di bello a Bussarsizio?
2: Io lavoro qui per Artisa assieme ai miei colleghi. Sì. E seguo la posizione di stabili residenziali.
1: Ah, ho capito.
2: Invece, oggi siamo qui per un team building.
1: E invece per il dialogo, come sei capitato qui e cos'è che ti è piaciuto e non piaciuto di questo percorso?
2: Allora, siamo venuti qui per un evento di team building aziendale e mi è piaciuto molto come esperienza, perché comunque ti dà una prospettiva di come può vivere una persona che non ha la vista, che ha perso la vista, e sicuramente noi lo abbiamo vissuto in maniera molto limitata, però ti fa capire un po' le difficoltà o anche a livello sensoriale come può vivere una persona.
1: Bene, sentiamo ancora chi c'è che non ha risposto, non ha raccontato la propria esperienza. Allora, eccoci qua, c'è la voce di
3: Alice.
1: Ah, Alice, oggi vi tante Alice ha avuto.
3: Eccomi.
1: Alice nel paese delle meraviglie, invece nel paese del buio, come si è trovata? Tanto è la prima volta.
3: Devo essere sincera, mi sono un po' lanciata.
1: Ti sei lanciata?
3: Sì.
1: Sei di Milano anche tu?
3: Alice? Sì, sono di Milano.
1: Perfetto.
3: Milano.
1: Ti sei lanciata nel senso che quando il buio è arrivato dalla luce.
3: E c'è stato l'impatto un po' spaesante.
1: C'è stato un vuoto nello stomaco? Come diceva la Cocciante?
3: No, però. Forse ero perché c'era. Mi sono proprio lanciata perché ero ben seguita, quindi seguivo Patrizia.
1: Ecco, poi praticamente nella foresta hai sentito qualche profumo? Hai sentito
3: il profumo nella foresta? Sì, c'era il profumo dell'acqua, dell'umidità.
1: Ah, sentivi l'umidità dell'acqua?
3: Sì.
1: Non ci ho fatto caso. E invece le piante?
3: Le piante le ho tocchicciate un po' tutte, ma non è che le ho riconosciute, ma lì perché non me ne intendo al pollice nero.
1: Ah, c'è il pollice nero.
3: Sì, sì, sì, però sono stata bravissima, ho riconosciuto, si può dire?
1: Sì.
3: L'alloro.
1: L'alloro, sì, sì, quello degli arrosti, giustamente.
3: No,
1: quella è la roba.
3: No, beh, perché è stretta e lunga, c'ha le punte, quindi ho pensato.
1: E invece, quando sei finita nella città, hai detto, poveri ciechi questi qua, cosa devono vivere durante
3: il giorno? Lì sì, perché è molto trafficata era la città.
1: Perfetto. E quindi.
3: Però la macchina l'ho riconosciuta che era bianca.
1: La macchina era una panda, vero?
3: Era una panda, sì.
1: Non so se il colore, non so se era bianca.
3: Mi è stato detto bianca, ma ho urlato. Vabbè. Io bianca, perché vabbè, le pande, quel tipo di panda lì o è bianca o è verde.
1: E invece la moto, sai che moto era a questo punto?
3: Ci siamo, secondo noi era una moto Guzzi.
1: No, era un Harley.
3: No, veramente, un Harley?
1: Sì, sì, un Harley, sì.
3: No.
1: Così mi hanno detto, però lo sapevo così.
3: Non lo so, io avrei detto così una Ducati, di quelle vecchie, però sono quelle vecchie.
1: Un Harley, una vecchia Harley.
3: Una vecchia Harley, allora. No, glielo dirò al mio collega.
1: Glielo dici. Allora, chi manca al.
3: Nessuno, perché sono andati tutti a cambiarsi.
1: Sono andati tutti a cambiarsi, siamo rimasti soli di te, allora.
3: Sì, siamo soli.
1: Allora, visto che siamo soli, ti do la possibilità di farmi qualche domanda ancora extra sui non vedenti, sulle curiosità, anche magari quelle che non vorresti mai fare. Cioè, voglio fare una domanda, mi vergognerei, però io con te non mi vergogno, ti chiedo tutto, qualsiasi cosa, dimmi tutto di te e. Cosa vuoi?
3: No, io volevo farvi un complimento perché siete dei supereroi probabilmente.
1: Ma oddio, supereroi, cerchiamo di barcamenarci in questo.
3: No, però siete bravi, molto.
1: Oddio, cerchiamo. E allora te la faccio io una domanda.
3: Sì.
1: Per te che importanza ha per il non vedente un muro?
3: Beh, in che senso?
1: Cioè, per noi i muri sono importanti.
3: Eh certo, io ho continuato a tocchicciare solo, cercavo solo muri.
1: Cercavi solo muri. Quindi anche noi con il bastone, soprattutto nelle città, serviamo sempre i muri. Solo che i muri purtroppo.
3: Sono sporchi.
1: No. Magari fossero solo sporchi, per noi intanto non lo vediamo. Il problema è che i muri sono sporchi di altre cose, di motociclette, biciclette, monopattini.
3: Eh sì, è vero.
1: E quello per noi è veramente qualcosa di disdicevole, perché giustamente ci dà grosse problematiche.
3: Sì.
1: Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici che sono oggi con te e alle prossime volte. Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

0: pulsante.
1: Amici di Disabili International Radio, sono Marco Marvaso e sono un musicista, magari anche un po' in erba. Comunque, vi volevo parlare un po' di me, di come nasce questo progetto che ha preso vita nel lontano 2016, però va molto a ritroso, nel senso che è iniziato tutto dalle ceneri della mia vecchia band, da quando mi sono allontanato nel 2010. Ci siamo un po' tutti persi di vista. Avevo vecchi testi, canzoni incomplete che io non sono mai riuscito a finire, che però visto che io ero solo limitato alla batteria, ho dato vita prima di tutto a dei pezzi strumentali, dopo poi pian pianino usando i campionatori, poi pian pianino ho imparato a suonare la chitarra e di conseguenza ci è andato dietro anche il pianoforte e la tastiera. Questi lavori sono rimasti completati fino al 2016 e / 2017. Poi pian pianino, con l'avvento anche delle voci dell'intelligenza artificiale, ho deciso di riarrangiare tutto quello che avevo fatto in precedenza e rifare tutto da capo per farle diventare vere e proprie canzoni con l'intelligenza artificiale, che comunque si è addestrata a dovere, riesce anche ad avere una voce ottima su cui cantare. Essendo un musicista che sono un po' polivalente, mi adatto a fare tutto da solo, ecco. Ho un amico che è un tecnico del suolo, che ha una piccola sala di registrazione che mi aiuta a registrare, e questo è quanto. Mi trovate sui social, su Instagram come Mark82903, su Thread con lo stesso nome, su Facebook con il nome di Marco Marvaso. Questo brano nasce da un piccolo progetto che avevo in mente, che era quello di Camelot, una leggenda che a me mi ha sempre appassionato sin da ragazzo, e questo brano è uno dei tanti singoli che vanno a comporre l'album. Ed ora, come di consueto, ve lo presento. È stato il primo brano in cui io ho iniziato con la chitarra a fare gli arpeggi, a fare i primi virtuosismi, che non è per niente facile, e a fare dei riff molto più tecnici. E ve lo lascio come ascolto e spero che possa piacervi. Si chiama Rise of the Pendragons e parla appunto della, diciamo, l'ascesa dei Pendragons nel regno di Camelot. Buon ascolto a tutti.

0: pausa.
1: Saluto a tutti
0: pulsante.
1: Gli amici di Disabili International Radio. Sono Michele Capraro e voglio farvi ascoltare un mio brano, New Changes. Un brano che è nato da un momento della mia vita in cui ho dovuto fare dei cambiamenti. E sappiamo che i cambiamenti un po' ci scombussolano sempre. E credo che siano una buona occasione per metterci alla prova e migliorarci. Un saluto e un abbraccio, questa per voi è New Changes.

0: sciopero generale oggi, ma noi non scioperiamo, noi siamo sempre qui in diretta con il capitano e Ginetta.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Noi non possiamo scioperare perché noi siamo persone sempre presenti, sempre attente.
0: Faremo feste il 2 giugno, che non ci siamo perché lunedì è 1, il 2 andrà alla trasmissione dell'1, però insomma ci saremo sempre. Noi abbiamo
1: bene.
0: Quando è festa rossa, noi mandiamo la trasmissione del giorno precedente. Insomma, poi qualche radio non la manda, qualcuno la manda. Come alcune radio scelgono di mandare la nostra trasmissione anche il sabato e la domenica, vuol dire che gli sta bene anche riascoltare le cose già vecchie e rifatte. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo.
0: Allora, noi ieri sera col capitano verso le 7:30-7:40 siamo stati investiti da un diluvio universale, no?
1: Ma dove eravate?
2: Giuseppe, a me non
0: mi
2: ha
0: mischiato
2: nessuno.
0: Io ero a casa, quindi no, però anche tu eri a casa.
2: No, non ero a casa.
1: Quindi a voi, in qualità di milanesi.
0: In qualità di Milano, ieri sera verso le 7:40, quella canzone di Battisti, 7:40. È arrivato
2: un nubifragio.
0: Un nubifragio. Lei dov'era, capitano?
1: Tranquillo.
0: Però eri dentro, non eri fuori ai tavoli famosi.
2: No. Dentro.
0: Quindi
2: stavo sul tavolo. No, ma ero. Possiamo dire, perché pubblicità dove ero.
0: Possiamo dirlo.
2: Era da Silvia.
0: Da Silvia.
2: Silvia. La poesia. La Siviglia, Siviglia, la città spagnola.
0: Siviglia.
2: A mangiarmi il prosciutto iberico.
0: Sì, il famoso prosciutto iberico.
1: Bellissima Siviglia. Sai, capitano, che io da grande vorrei andare a vivere lì.
0: Come da grande?
1: Da grande, no, il mio sogno nel cassetto è andare ad insegnare nelle scuole
0: spagnole,
1: italiane a Siviglia, per poter stare lì un po' di tempo, insomma, ecco.
0: Ah, ecco.
1: E mi sto informando per capire come si fa.
0: Ecco.
1: Quindi vediamo se ci riesco. Poi allora vi chiamate da lì. Insomma,
0: chiameremo.
2: Devi cominciare a cantare qualche canzone in spagnolo.
0: Ma già lo fa.
1: Ma lo faccio già. Questo non c'è dubbio. Moderne e anche antiche.
2: Allora, Giuseppe, mettiamo le canzoni in spagnolo.
1: Moderne anche quelle antiche, classiche. Devo cominciare a scrivere qualche canzone in spagnolo.
0: Quelle già esistenti.
1: Così. Farò le versioni di tutto, farò le versioni in spagnolo.
2: Come si chiama quel cantante spagnolo famoso?
0: Julio Iglesias.
1: C'era anche Luis Miguel. Guardate Luis Miguel, nei tempi.
0: Sì, Luis Miguel.
2: Miguel sempre.
1: Noi ragazzi di oggi.

0: Malinconia con Loredana Bertè e, se non sbaglio, Franco 126. Ah, però, diciamo che Mare Malinconia ti dovrebbe già,
1: vediamo, sì, perché mi ricordo che è uscito. Eccolo.
0: Sentiamoci questo, che mi chiamavamo la Bertè.
1: Mare Malinconia. Mare Malinconia, ma eccolo qua, sì. E allora lo facciamo partire subito. Eccolo qua. No, scusa, non ho capito perché mi parte fiore, mi è partito Fiore di Maggio. Vabbè.
0: Ma che? Ma che?
2: Ma che? Boh. Aspetta, noi siamo quasi a giugno, guardate che maggio.
1: Eccolo qua, adesso è partito. Il secondo.
0: Ok.
1: Eccolo qua.

0: Mare, malinconia, beh, come sentite la Loredana Bertè si adegua a tutti i tipi di musica, no?
1: Si difende sempre bene.
0: Dall'alto dei suoi 70 e 76? Sì.
1: Penso proprio di sì.
0: 76 anni. Bene, sono le 5 e 25 e 59 secondi. È il momento di...
1: Dei saluti del nostro amico.
0: Ecco qua, allora.
2: I nostri saluti nordici dell'est.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Allora, dunque, ma ieri sera a Lesina c'è stata la pioggia oppure no?
1: No, invece. Poi il tempo bellissimo.
2: Assolutamente no, niente.
0: Niente.

0: 1.
1: Capo di testo prof 1.
2: E anche in Francia, niente.
3: In Francia? Che c'entra? Ah, in Francia.
2: Noi siamo una radio international radio.
3: Eh sì, disabili. No, c'è stato Sin, c'è stato Sinner che.
1: Messaggio, buongiorno.
2: Appesso, appesso, appesso.
1: Donato Sip, Ari SBR. Messaggio vocale, scatti e non so. Donato Sip, Marco Filippo di Radio Blink, tennis amica radio, nuova lista.
2: Ha detto che forse ci ripensa perché ha ascoltato il capitano, ha detto forse ritorno in Italia.
3: Ah, così dai, soldi.
2: Dice che va al comune di Bolzano a chiedere.
1: Messaggio vocale, durata 46 secondi, 28 maggio alle ore 18:30.
3: Allora diciamo che torna in Italia per dare un po' di soldi all'Italia?
2: Sì, ma dai, che gli cambia questi che un miliardo in più.
3: O rimane sempre a Monte Carlo?
2: Ma perché mi volete fare nervoso? Tipo dice che cambia la palla sempre.
3: Va bene, allora.
2: No, perché tu non ti fai la residenza a Monte Carlo? Tu che? Perché te la fai a Monte Carlo?
3: E che guadagno io?
1: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 46 secondi. Sentiamo. 18:03, registrazione bloccata.
3: Eccolo qua.
4: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì. Qua Dennis, un saluto a te Giuseppe, anche in questo venerdì mattina, qua su Paccaglio. Bene,
3: qua piovuto.
4: Comunque dai, questa mattina saluto
3: c'hai i cagnolini Gina, stamattina lui.
4: Saluto il capitano Marina e tutti gli altri.
3: C'hai i cani.
4: Bene, sì. Questa mattina lascio la scelta sì, a voi o chi volesse scegliere la canzone. Vi saluto, buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao ciao.
3: Cioè i cagnolini e gli uccellini stamattina, Dennis.
2: Lo comunale, era lo comunale, Giuseppe.
3: Dov'è?
5: Sembrava di essere sulle montagne di Aidi.
3: Ah, sulle montagne di Aidi addirittura.
2: Era lo zoo comunale.
3: Ma non c'erano le caprette. Non c'erano le caprette.
2: Giuseppe, ma quale zoo vai tu? Io non sono andato mai allo zoo che ci ha trovato le caprette. Era lo zoo comunale, lo zoo. Le caprette.
5: E vengo anch'io. No, tu no.
3: No, allo zoo comunale non ci sono le caprette.
2: Ma tu la ricordi la canzone? Vengo anch'io.
3: No, tu no, era già la detto.
5: Iannacci, sì, bellissima.
2: Esatto, in onore del Vincenzo Iannacci noi gli regalamo a tema questa canzone a detto.
3: Ah, quindi dal fatto
5: e
3: che
5: ci
3: io
5: sta, detto, ci sta, approvato.
2: Senti, noi lo portiamo fra lo
3: Enzo Iannacci, vengo anch'io allora.
2: Con te, Denis, allo zoo comunale.
3: Non ci ha mandato il brano giusto. Ho visto un re. Vengo anch'io, no tu no, Enzo Iannacci, vediamo se ce l'ha.
1: Vabbè,
3: stavolta c'è.

0: 8:01 e alle ore 6:02:03, quando finiremo qui insieme a voi, avremo la registrazione di mercoledì sera con Emanuel Calmo, questo attore che lavora a Miami e in Thailandia, che abbiamo sentito intervistare insieme a Marco mercoledì sera. Bene, e voi ragazzi invece cosa state facendo di bello? Il capitano ha preparato la colazione, Gina?
1: Io sto bevendo un caffè d'orzo.
0: Ecco.
1: Perché per la colazione è un po' presto, non posso mangiare alle 5:30 del mattino.
0: Vabbè, invece
1: aspettiamo un po'.
0: Invece alle 3:40.
1: Tu a che ora fai colazione?
0: Io alle 3:40.
2: Giuseppe fa le colazioni prolungate.
0: Sì. Come prolungare? No.
2: Alle 3 fa colazione, poi alle 5 fa
0: la seconda colazione.
2: Secondo round.
0: No, alle 7 mangio biscotti.
2: Poi quando si sveglia fa il terzo round.
0: Ma ragazzi, si produce già qua tra
2: poi a questo tempo fa anche i recuperi, fare come si chiama?
0: Tempi supplementari. No, vabbè, la prima colazione qualche biscotto e marmellata, poi la seconda colazione
2: infatti Giuseppe ha inventato un trucco, non la chiama prima colazione, non gli dà il numero,
0: prima,
2: così
0: seconda,
2: nessuno sa che colazione c'è, cioè la numero uno,
0: la numero tre.
2: Io faccio colazione, non la prima colazione,
0: faccio colazione in varie,
2: dobbiamo levare queste altre da mezzo, noi facciamo
0: colazione
2: facciamo
0: viva.
2: La prima
0: colazione facciamo. Bene, allora.
2: Bene, qua ormai cosa è successo lì? Ti ha allagato il giardino?
0: No.
2: Hai controllato i tuoi possedimenti lì?
0: Io non so i fiori della nostra vicina Carmen, che è tanto.
2: I fiori, cosa ci sono bagnati?
0: No, c'è stato addirittura un momento di grandine, quindi secondo me sono stati distrutti.
1: Ma quindi è stato proprio una furia.
2: Sì. Proprio per punire tutti i milanesi ha fatto questa pioggia.
0: Non so.
1: Perbacco.
2: L'ha fatta presto, eh?
0: Sì, ma
2: alle 9 qualcosa a casa già l'aveva fatta, eh?
0: Sì, alle 9 era finita già, però cioè, è iniziato verso le 7:30-7:35. Sì,
2: io già stavo al ristorante lì. Giuseppe, mo che non ci ascolta nessuno.
0: Sì.
2: Il 18 stiamo in udienza dal Papa.
0: Dal Papa? Aspetta, che non andiamo.
2: Come devo dire? In anonimo, in anonimo.
0: Ah, in anonimo, sei dal Papa il 28.
2: No, è un Papa. No, tutti abbiamo il nostro centro studi,
0: sì.
2: Il nostro centro studi tipi.
0: Ah sì, no, niente, è che ti senti morsicato alcune volte, anche Gina ti sentirà morsicato, non so che cosa c'hai.
2: È lo zoo comunale, sono gli animali feroci.
1: È colpa degli animali, esatto.
2: 18 andiamo.
1: Il leone.
2: Senato in discussione.
0: Ah, il 18.
2: La legge del Sicci.
0: Ah, la legge del Sicci, vabbè.
2: Passa la legge del Sicci non ce n'è per nessuno, già abbiamo la numero 2 e la numero 3.
0: Comma 3, comma 4. 18 giugno, quindi adesso?
2: No, a settembre, io mi lavoro, a questo fa caldo.
0: Ah già,
2: a
0: giugno fa caldo, cioè il 18 settembre.
2: 18 settembre, io speravo il 19, che era San Gennaro, ma il 19 è sabato. Non lo fanno, il sabato loro lo fanno a casa. Il 18 andrà in discussione.
0: Ah, bene, allora.
2: Abbiamo anche la data, Giuseppe.
0: Viva! Facciamo un applauso.
2: Ha già vinto, poi le altre cose, sai.
1: Fantastico, sei un grande.
2: Non siamo. Voglio sapere una. No, è asciugato quando prima laurea che fa? Si mette l'oro in testa là, che si mette l'oro.
0: La laurea, sì. L'oro, sì.
2: Ma com'è bella, a me piace tanto quella corona quando.
0: La corona è l'oro.
2: Ecco. Mi piace quella cosa, non so perché, ma mi piace. Allora, in poche parole, possiamo dire a lettere cubitali che
0: sì.
2: Noi. Nati da pochissimo, anzi non siamo nati, siamo ancora nel grembo
0: materno,
2: oddio, noi abbiamo proposto una legge. A me risulta che queste grandi, grandi menti pensanti che hanno anni e anni di studio e di storia abbiano proposto un qualcosa. Perciò per il momento stateci a guardare, poi noi guarderemo anche a voi.
0: Certo.
2: E in più noi siamo iscritti con tutti quanti, non facciamo barriere, perché noi le barriere cosa facciamo?
0: Le abbattiamo.
2: Le abbattiamo. E ancora, ancora in più, con questa nostra idea della disability flag, noi andiamo oltre le barriere. A noi non interessa più che vengono abbattute le barriere, quelle fisiche. Noi vogliamo che le nostre barriere siano le persone. Se io non marcio a piedi, non c'è lo scivolo, che faccio? Io mi fermo? No. Allora, se la barriera siamo noi esseri, noi umani, aiutiamo la persona, siamo noi le barriere mobili.
0: Ah. Quindi una barriera immaginaria.
2: No, questa è la nuova idea che mi è venuta, nel senso che non dobbiamo più focalizzarci su lei, noi dobbiamo abbattere le barriere, noi possiamo mettere tutti gli scivoli che vogliamo, possiamo mettere tutti i percorsi d'attività che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se noi non impariamo le persone a essere quelle che devono essere, quelle che ci hanno portato alla mente pensante, alla riconoscenza, come si dice, al buon vivere, noi non andiamo da nessuna parte. Allora questo vuole essere,
1: sono d'accordo, bravissimo.
2: La disability flag deve essere la bandiera, infatti la sai, no? Che sì. Cosa, come l'ho disegnata, ok? La disability flag deve essere non un riconoscimento a quella popolazione, a quella a quell'ente, a quella situazione, e tiene in considerazione che noi abbiamo abbattuto tutti i marciapiedi, abbiamo tutte le barriere a posto, tutti gli uffici accessibili. Signale, sì. Ma deve partecipare, che cosa fa quella popolazione per l'abbattimento delle barriere? Quante associazioni ci sono sul luogo che fanno questo? Quante associazioni danno, fanno del volontariato? Quante persone? Questa è l'idea che sto formulando e sto scrivendo. C'è riconoscimento, facciamo un esempio pratico, riconoscimento alla città di Sorrento, perché no, che ha battuto tutte le barriere architettoniche, i marciapiedi, ci abbiamo messo gli scivoli, poi ci facciamo camminare le biciclette e i monopattini.
0: Sì.
2: Perché la popolazione o chi per esso altri canali, per esempio, non fanno pagare la tassa di soggiorno ai disabili. I alberghi fanno quei servizi, offrono ai disabili. Se tu la farmacia, c'è qualcuno che ti risponde a un numero che tu possa rispondere, un disabile va lì e gli dà informazioni, che servizi vengono offerti. Devi contare questo, capito? Questo è il senso. Non da vedere, se io ho battuto c'ho l'ascensore, per esempio, io ho notato molte volte, no? E fatti capire il senso del discorso. Noi mettiamo gli ascensori, molte stazioni hanno gli ascensori, no? Tutti quanti abbiamo gli ascensori. Ma se in quella stazione non c'è il personale, diciamo il capostazione o quello là, l'ascensore viene fermata.
0: Certo.
2: E allora io voglio dire una cosa, teoricamente noi abbiamo abbattuto la barriera architettonica, ma in quel caso la barriera architettonica è nella testa, perché se l'ascensore è ferma, se la barriera è ferma, tu sulla carta l'hai abbattuta la barriera architettonica, ma quello non sta funzionando perché non c'è l'operatore.
0: Quindi è come se non ci fosse.
1: E certo.
2: Allora, come fai a dire che, perché noi abbiamo le segnalazioni, io dico questo, abbiamo la segnalazione e il capitano le va a verificare. Se io metto una stazione abbatto la barriera, metto l'ascensore e poi c'è il capostazione nella stazione, perché quel giorno non lo metti in turno perché lo puoi fare, e l'ascensore non funziona, quella stazione ce l'ha o non ce l'ha?
0: Non c'è l'ascensore, e abbiamo Luque con Labirinto.
2: Non ce l'ha.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Abbiamo fatto una pausa con i Labirinti e ritorniamo con il capitano e con la nostra Gina.
2: Ci siamo smarriti nei labirinti,
1: sì, labirinti degli ascensori. Il Nino Tavolo, sì, al filo di Arianna. Arianna,
3: la conosci qualche Arianna?
1: No, Arianna no, tu conosci qualche Arianna?
3: Manco io.
1: Cioè, veramente ne ho sentito l'altro giorno un Arianna.
2: Il filo di Arianna è un'associazione nazionale dedicata alla,
1: alle persone che si perdono,
2: al supporto delle donne, no, delle donne, alla violenza sulle donne.
1: Ma c'è anche quello su Penelope, anche l'associazione Penelope in quel caso.
2: Sì, ce ne sono tante, per fortuna, per sensibilizzare questa gravissima tematica che purtroppo ci affligge sempre, nonostante se ne parli tanto. Non abbiamo soluzioni ancora, non abbiamo ancora soluzioni, possiamo solo aiutarli a chiedere aiuto.
1: Ma oggi non sentiamo niente di una persona che non conosciamo, che si chiama Gina Palmieri.
2: Lo stavo per dire, ma insomma, ma io
1: mi sveglio presto.
2: Io, quando divento famosa, se no?
3: Ma lei questa signorina, signora.
2: No. E poi volevo invitare tutti gli amici di Roma. Domani io sono lì. Sono lì presso la stanza della musica. In una meravigliosa libreria dedicata alla didattica della musica, che fa, organizza eventi, che presenta tanti cantautori, insomma, che fa tante cose belle in Piazza degli Artisti. Invito tutti gli amici di Roma a venirmi ad ascoltare, perché mi esibirò dal vivo e presenterò Emozioni Attraverso, e anche Rosa e Marcio li presenterò proprio lì domani pomeriggio alle 16:30.
1: Quindi domani
2: sarò in trasferta e sarà un pomeriggio bellissimo, perché insomma parleremo di come appunto le emozioni attraverso la musica arrivano al pubblico e possono arrivare, quindi di musica e comunicazione attraverso le mie canzoni, e farò un bellissimo live di un'oretta con Gabriele alle percussioni, Gaetano alla chitarra e io voce pianoforte, quindi sarà un live molto molto bello, a seguito del quale chiacchiereremo anche un po', insomma ci offriranno qualcosa, anche un piccolo aperitivo, insomma sarà un bellissimo pomeriggio. Quindi amici di Roma e dintorni, vi aspetto domani alle 16:30 presso la stanza della musica.
1: Eccola qui.
4: A 14 anni il primo bacio nelle mani.
1: Questa non sei tu.
2: Ma che? Ma che?
1: No, io pensavo che fosse Gina Palmieri.
2: Ma insomma.
1: Questa è favola. Perché vai in seconda battuta. Questa sei tu adesso, dai.
2: Tu mi fai gli scherzetti.

0: marcia. Marcio, eccoci qua. Siamo. Marcia nel marcio. Insomma, era la...
1: Si marcia sempre a testa alta. Schiena dritta.
0: Allora, vi ricordiamo che martedì prossimo sarà la festa della Repubblica e noi non saremo in onda perché andremo in onda lunedì. La trasmissione di lunedì sarà messa in replica martedì. Quindi questo lo diciamo per chi. Quando poi la prossima festa c'è il 15 agosto, quindi insomma poi le feste per il momento finiscono e poi ci vorrà l'1 novembre. Dopo il 15 agosto si va all'1 novembre per rimanere a riposo. Bene, allora siamo qui quando sono le 5:53, quindi avremo tra un po' l'ora tripla e dopo l'ora tripla sceglieremo il brano, dopodiché partirà la trasmissione di mercoledì sera con Emanuel, il nostro amico Calmo, Emanuel Calmo, attore italo-thailandese, che in Thailandia è maiemese, Miami. Allora ragazzi, 2 minuti, che diciamo in 2 minuti, capitano? Abbiamo perso il capitano.
1: È andato a letto, avrà cominciato la sua routine con la cicletta stamattina. Capitano, dimmi tu, stamattina ci vado o non ci vado in palestra? Ho questo grande dilemma.
0: Lui sta facendo proprio già la cicletta. Capitano,
2: se ti pensavi di andare a Roma, io non ci andrei.
0: Non andrei.
1: È vero, così non mi stanco.
2: No, perché già.
0: Ecco.
2: Massimo.
0: E lei, capitano, è già in cicletta, perché sento che arriva tutto morsicchiato qui.
2: È la seconda giornata perché oggi devo andare al comune e
1: lui sta sulla cicletta e tu invece ti avvicini alla seconda colazione.
0: Si avvicina.
1: Vedi, no, i contrasti.
2: Faccio a digiuno.
0: Allora, ora tripla.
1: Ora tripla, vai.
0: Allora andiamo, non la fai tanto forte perché magari c'è gente che è da
1: no,
0: te.
1: Non posso farla forte, fare sempre più o meno, quindi che parlo sempre a bassa voce.
0: Infatti, vabbè, tu arrivi forte.
1: Ormai
0: vai.

0: Gina Palmieri, ora tripla, vola in lunga. L'ora tripla del 29 maggio. Questa è l'ora tripla.
1: Ragazzi, ormai siamo a giugno. La prossima volta che ci sentiamo siamo in giugno.
0: Sarà il...
1: Saremo tutti al mare. Ci faremo una bella scorpacciata di canzoni estive.
0: Saremo al 5 giugno, quindi già a mare.
1: Eh sì,
0: 5 giugno.
1: Sarò in procinto di discrutini nella chiusura dell'anno scolastico.
0: Non è che ci farai reportage dal mare del mattino?
1: Capito?
0: Se, sì. Alle 5, il mare delle 5.
1: Bellissimo. Bellissimo il mare delle 5, cioè, è un sogno.
0: Bene, allora alle 5. 56, 17 secondi iniziamo a preparare i saluti e a preparare l'ultimo brano.
1: Signori.
0: Anche perché 23 minuti dura la registrazione di Emanuele Calmo, quindi insomma per 25-26 dobbiamo chiudere, perché dopo avremo sì il saluto delle radio, avremo Matteo con Matteo Comi con i risultati di baseball, avremo il nostro amico Nicola Nucci che ci parlerà dei suoi libri, avremo ancora il sindaco di Calto che ci ricorda cosa c'è questi giorni, avremo ancora qualche altra lettura su Rovigo, che cosa ci sarà oggi a Rovigo, e poi insomma avremo la poesia della nostra amica di Sciacca, ovvero Mare Grazia, in diretta. Beh, insomma, quante cose facciamo.
1: Fantastico. Perbacco, lo stavo per dire, Giuseppe, ma quanta roba facciamo?
0: facciamo. Ci siamo costruttivi. Allora, ottimo. Il brano lo sceglie il capitano o lo sceglie Gina?
1: Beh, dai, mandiamo a Risa che stava partendo prima, così insomma non ce ne vorrà.
0: No, ma Risa partiva così casualmente.
2: Chiudiamo con la richiesta di una donna.
1: Allora sceglie il capitano.
0: Una richiesta di una donna, dimmi capitano.
2: Oh, facciamo giro con la richiesta di una donna, cioè Sbina, no, io. Io sono maschio, genere maschile, io sono maschio.
0: Allora dimmi Gina.
1: Una richiesta mia, io metterei l'ombelico del mondo e ci salutiamo così.
0: L'ombelico del mondo.
2: Mamma mia.
1: Perché un po' lo siamo, dai, un po' lo siamo.
0: Siamo l'ombelico del mondo.
1: Sì.
2: Sì, noi siamo qui che siamo. Posso dire di tutto, ma io quando andavo all'estero, noi italiani eravamo ben voluti da tutti quanti. Poi lascio stare i casi particolari, ma io non sono mai rifiutato perché ero un italiano, devo dire la verità.
0: E allora, eccolo qua, l'ombelico del mondo, ragazzi. Ci sentiamo
1: lunedì. Signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio.
2: Ciao
1: capitano, ciao Giuseppe.
0: No, come al solito non ci parte l'ombelico.
1: Ecco. È sempre lei, vedi che ritorna lei.
0: Sì, però è sempre a Risa, però un altro brano. Vabbè. Però adesso è arrivato. Eccolo qua, ciao ragazzi.

0: parlato già ampiamente. Buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena, e abbiamo il nostro amico caro Emanuele
1: Salmo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte, mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuele?
2: Sono l'una e 01 previamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna. Che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, che qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2 o le 3 la notte.
1: Allora dobbiamo, Giuseppe, andare a trovare Emanuele Calmo in Thailandia.
0: Certo,
1: portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 1978.
2: Buenos Aires?
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 978 4 e 90.
2: Anche a Buenos Aires, a
0: salutiamo l'Argentina, salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Oristano Centro e Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Terme Vigliatore TV e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh, Marco,
1: siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ci sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuele Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires, il grande attore ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuele Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuele Calmo: come mai hai lasciato l'Italia? Emanuele? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuele?
0: Sì, forse sì. Ecco,
1: okay.
0: Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualcosa.
1: Arrivi in ritardo, forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la.
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite.
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere: ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore mi sono trasferito all'estero. Questo è stato uno dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo, andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi, diciamo, due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia, trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi, cioè i primi giorni come facevi a comunicare con i thailandesi?
2: Sai, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese, bene o male, ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione, dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque l'hai avuto, è iniziato con la Thailandia. Però io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere, mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice, grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante, poi sai, la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
1: Cioè, quanto dura il programma che tu farai là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
1: Ah, ecco. Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì.
1: E quindi tutti i giorni ho alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia, registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte la settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura
2: tutti i giorni. In redazione, più devi fare le esterne, e quindi è praticamente come un lavoro, Mario.
1: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
1: Bene.
0: Siete
1: bene,
0: quasi
1: bene,
0: uguali, bene. Allora, vero Marco?
1: Io e lui siamo uguali.
0: siete uguali, quindi.
1: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni e di vita. Ma io nel periodo in cui sono andato a Miami avevo comunque un'attività in Thailandia, e avevo comunque la famiglia e una vita in Italia, e era molto difficile coordinare le 3 vite parallele.
0: 3 continenti, questo, praticamente.
2: Questa è stata la vera difficoltà.
1: Ma la tua famiglia ti guarda in televisione mentre sei a Miami nel programma?
2: Sì. Lì si possono trovare tutti gli episodi su YouTube e su VIX, che è una piattaforma come Netflix.
0: Sì.
1: Cosa pensa di te la tua famiglia di questa cosa dello spettacolo?
2: No, la mia famiglia sono soddisfatti, sono fieri fino a un certo punto. Loro avrebbero preferito che io avessi intrapreso un altro tipo di carriera, però alla fine per i genitori quello che vogliono è il bene dei figli. Se sono contento, sono contenti anche loro. Io lo sono un po' meno, perché comunque essendo lontano da casa ci devi fare un po' l'abitudine. Questa è stata una difficoltà con cui ho dovuto saper conviverci.
0: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
1: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
2: Una volta l'anno, Marco. Spesso i miei genitori mi vengono a trovare, sono venuti a Miami, sono venuti in Thailandia, però io una volta l'anno faccio tappa a casa, sì. Per me il casa rimane sempre l'Italia.
1: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente. E ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno o due anni senza il lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo, puoi stare fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, e io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo, quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
1: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo, se tutto va bene, e poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
1: Beh, io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere, mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
1: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari. Ho detto, lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui. Poi se da stasera non capiterà una proposta lavorativa, certo, in Italia, tu valuterai, e spero che accadrà. Spero che accadrà.
0: Almeno quando grazie vieni, mille, Marco, quando vieni a riposarti, fai qualcosa.
2: Ti avvicino un po' a casa.
1: Certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sa, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte sai questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365 che è stato un film, ma più film, sono tre mi sembra se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
1: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
1: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza dell'italiano, ecco.
1: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires, io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
0: Chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
1: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
1: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono, certe abitudini non si mollano mai.
0: Quindi l'Italia, allora, è il massimo.
1: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
2: Sì.
1: Cosa dimmi, raccontami.
2: Ero un istruttore dell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento, a fare l'istruttore.
1: Ah, ok, per quanto tempo sei stato lì?
2: Io nell'esercito ho fatto un anno.
1: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
2: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
1: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
2: Sì. Ero, diciamo, sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso proprio di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
1: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
2: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
1: Fai però benissimo.
2: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
1: Devo venirti a trovare, allora?
2: Volentieri, quando volete, se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
0: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
1: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
2: Dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
1: È un diretto?
2: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo se vieni a Koh Samui devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
1: Ti volevo chiedere una cosa: quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
2: Ah, assolutamente sì. Miami è. Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola. E la popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè mi fermavano per strada, mi chiedevano foto sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
1: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
2: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
0: Ti fanno perdere un po' di tempo.
2: Cioè, ti riconosco, ma a me la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva: io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating. Cioè, la...

0: assillava, mi chiamava, non so come poi non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè è una cosa allucinante.
1: Allucinante, è bellissimo, però dai, sì, è allucinante, sì, sì. Però
2: staremo a parlare
1: qui ancora, il prezzo da pagare della fama.
2: E il tempo, ragazzi, sì, però capisci, è quasi, Marco, finito.
0: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film, è una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina in tutti gli Stati Uniti e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore, quindi qualsiasi persona ti ferma per strada ti dice ma lo sai io c'ho una nipote, lo sai io c'ho una cugina, ma lo sai io c'ho, cioè ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere,
2: fidanzato, quindi, fidanzato del mondo.
0: È anche pesante sta cosa, Marco, cioè, per fare la spesa per cazzi tua, scusa la parola.
1: tranquillo
2: dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20 quasi.
1: Perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato l'ora.
2: 20 e 21 già sono, sì.
1: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
0: È stato un piacere, Mario.
2: Grazie, Emanuele. Ci racconterai altre avventure prossimamente, dai. A risentirci. Ciao, ragazzi.
1: Grazie,
2: buona serata.
1: Caro.
2: Grazie a tutte le radio e a tutti quanti voi che siete
0: giornata,
2: stati collegati.
0: Buona serata a tutti.
2: Ciao, ragazzi.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Calmo.
2: Sempre. Ciao.
1: Diretta grazie. Radio Nazionale.
2: E si torna in diretta con il saluto delle radio, Radio Mare Italia, poi abbiamo Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, nonché Teleterme Vigliatore TV e naturalmente le altre radio le facciamo annunciare ad Angela Ricciardi che è qui per noi. Registrata naturalmente, sarebbe il colmo avere alle 6 Angela qui da noi. Il saluto delle radio.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale.

0: Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
2: buongiorno.
1: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
2: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arps Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
1: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
2: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
1: È ben importante.
2: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che, se non ricordo male, sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
1: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
2: Grazie mille a voi.

0: Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della 7ª giornata. In questa serie di partite vi era stato un anticipo. Il 3 di maggio a Iglesias si era giocato Turpos Cagliari contro CSV Arechien Saronno, vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4. Il resto della giornata si è giocato tra il 23 e il 24 maggio, con due partite il 23. Il programma era aperto al JF Kennedy Center dai Thunders 5 che ospitavano i Blind Fighters, vittoria dei padroni casa dei Thunders per 8-3. Sempre sabato all'Acqua Cetosa a Roma, la Roma All Blinds ospitava l'Unime Messina, con sempre vittoria dei padroni di casa capitolini per 12-2 al settimo inning per manifesta superiorità. La domenica invece altre due partite, con alle 10:30 la Leonessa Brescia che al Sebastiano Chia di Bergamo ospitava la Fiorentina BXC, vittoria degli ospiti Gigliati per 11-8, mentre quasi in contemporanea al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospitava i Blind Caralis, vittoria dei padroni di casa Felsini per 5-0. In questa giornata c'è stato un esordio come giocatore ipo e non vedente, che è stato Luis Lala per la Fortitudo Bologna White Sox. Nel prossimo turno il campionato osserverà un weekend di riposo dedicato ai recuperi e infatti sabato 30 maggio alle ore 10 presso il primo Nebbiolo di Messina ci sarà il recupero della partita Unione Messina contro Leonessa Brescia, che non era stata disputata la prima giornata per pioggia. Il campionato poi riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 giugno. Dal vostro Matteo Comi è tutto, un buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
1: Invia messaggio.

Buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni, in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città, e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zico Scuola, organizzazione rovigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16.30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Ha già avuto alcuni incontri immaginando possibili attività intergenerazionali.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui per parlarvi principalmente di scrittura, di editoria, ma anche di musica. Io sono un esperto di musica anni 90 e 2000, ma diciamo mi distingo anche per la capacità di parlare della musica odierna, quindi pop, dance, house, anche rock, e perché no, tutti i tipi di generi. Quest'oggi però vi parlerò della mia pubblicazioni, principalmente per quanto riguarda i racconti. Diciamo che se io ho pubblicato negli ultimi tempi due romanzi, Trovami un modo semplice per uscirne e Gli anni di Itmania Dance, che non è un romanzo ma comunque ha una parte romanzata e parla principalmente della musica anni 90 e 2000, adesso vi invito a leggere alcune cose scritte da me, ad esempio su tutti alcuni racconti che sono usciti nel tempo. Io collaboro con diverse riviste, con diversi giornali, tra cui anche con Il Foglio. Con Il Foglio è uscito un racconto abbastanza famoso che si chiama L'Iris di Monet e che vi invito a consultare. Ho poi pubblicato altri tipi di racconti su Clean Rivista, per esempio c'è un racconto abbastanza importante che si chiama Fino a spaccarsi due o tre denti, e nel tempo collaboro con alcune riviste e ci sono delle pubblicazioni, tutte si possono trovare nel mio sito Nicola Nucci e si può consultare, oltre che il sito, anche i miei spazi online, quindi principalmente Facebook, Instagram e anche Twitter o X, come si chiama adesso, e Threads, il nuovo Threads. Vi consiglio di iscrivervi e di scrivermi anche e di leggere questo spazio. Io parlo principalmente della società moderna, dei cambiamenti della società moderna e mettendo al centro la figura dell'uomo, soprattutto del ragazzo che si approccia a un percorso di maturazione in un'epoca che si sta modificando, ecco, nel tempo. Questa dualità propone un punto di vista personale e divertente, quindi vi invito a consultare questi miei spazi e a leggere L'Iris di Monet sul Foglio Letterario e Fino a spaccarsi due o tre denti su Clean Rivista. Entrambi si possono trovare chiaramente gratuitamente in rete, quindi se cliccate sul mio sito avete la possibilità di leggerli gratuitamente, quindi è un piccolo regalo che vi faccio per questa inizio di primavera, diciamo. Vi do appuntamento adesso ad un nuovo appuntamento e ci rivediamo presto sempre qui su Disability International Radio.

0: Finisce così il nostro Rino Gaetano, il nostro fu Rino Gaetano, e abbiamo la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia con il sole oggi?
1: Con il sole, sì, c'è sole, grazie mio.
0: Bene.
1: E c'è anche un po' di caldo.
0: Beh, a Milano è stato caldissimo ieri, quindi. Allora, abbiamo una poesia che ti lascio leggere senza che io vado a suonare, onde evitare che intanto la musichetta in sottofondo c'è. L'importante è che senta bene la tua voce. Il titolo è
1: Notte d'amore.
0: Notte d'amore. Noi penso che abbiamo trovato un brano di Pino Rangiò che si chiama Notte d'amore. Io non ho mai sentito questo brano, quindi.
1: Ma va?
0: Sì. No, lo ascolteremo poi, magari se è brutto, pazienza. Vabbè. Allora, dunque, puoi procedere. Vai, Maria Grazia.
1: Sì. Notte d'amore. Sarebbe bello immaginare una notte appassionata. Sarebbe bello pensare a una notte d'amore. Magari avere per tetto il cielo pieno di una miriade di stelle che con il loro luccichio illuminano la notte meravigliosamente, e la luna a far da testimone di questa notte di passione, una luna piena che guarda dall'alto come per fare compagnia. Sarebbe una bella occasione per trascorrere una notte d'amore in armonia. Ma forse questa notte d'amore non si avvererà, così tutto nella mente di ognuno di noi resterà, e chissà che un giorno, prima o poi, non accadrà, e un bel sogno sembrerà. Grazie
0: a tutti. E buon venerdì, ci sentiamo lunedì naturalmente.
1: Sì, sicuramente, grazie.
0: Notte d'amore di Pino Rangiò.
2: E qualcosa ciao, succede, ciao. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che di te che ho bisogno è una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stesso per amarmi davvero. E ora spegni la luce così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto quando oggi era ieri. Come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte.

consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro

sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che

0: D'Angio, notte d'amore, rapino D'Angio, quello di questa canzone qui. Balla. Ah. Era Pino D'Angio, che non c'è più.
1: Pronti?
0: Pronti, attenti, via, buongiorno ragazzi, buongiorno,
2: buongiorno
0: Marco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma quanti
1: buongiorno
0: siete?
1: Presento.
3: Buongiorno.
0: Ma quanti
1: c'è
0: siete?
1: C'è una new entry, una new entry. Che è un'amica cara di Damiano e Lina da Trastevere.
0: Allora, un applauso a Lina. Stella, stellina, stella, stellina, la notte ti è vicina.
1: Guarda. La notte si avvicina.
0: Bene, Lina la Trastevere. Allora.
3: Lina la Trasteverina.
0: Lina la Trastevelina. I cinesi direbbero Trastevelina. Bene, e poi naturalmente abbiamo...
1: Trastevelina.
0: Sì. Abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che sta andando al Vaticano. Sei già al Vaticano? No?
4: Veramente sto già qua da un bel pezzo.
0: Ah sì, c'è un bel pezzo. E poi, e poi abbiamo invece anche la nostra Eleonora.
5: Buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno di nuovo. Che hai fatto in queste
4: ore?
0: Un
4: bel saluto pure a Marco che ci ha invitato.
0: Ecco, e abbiamo ascoltato anche la registrazione di Emanuel Calmo, non so se Marco l'avrà sicuramente
1: riservato. Sì. La registrazione dell'attore dalla Thailandia che abbiamo intervistato mercoledì scorso
0: a 20 di sera, quindi insomma
1: 20 invece, di sera alle 20.
0: Invece diciamo chi avremo mercoledì prossimo.
1: Allora, abbiamo un attore favoloso, avrà fatto più di 100 film, di cui uno Gomorra,
0: sì,
1: che tanti conoscono, ha fatto tutta la stagione dal 2017 al 2021. Ecco gli attori principali.
0: Sì.
1: Gennello Mascia, lui ha fatto una parte importante, ha fatto Don Aniello Pastore.
0: Ah.
1: Quindi attore protagonista insieme ai protagonisti.
0: Nello Mascia, allora l'avremo mercoledì sera, ci racconterà le sue cose e tutto il resto. E quindi insomma il sabato come proseguirà? Oggi venerdì, sabato e domenica cosa farà Lina a Trastevere?
1: Lina,
0: che fai di bello a Trastevere, Lina, sabato e domenica?
5: Ah, ok, ciao, buongiorno.
0: Il
5: lavoro?
0: Allora non ti riposi, allora io penso che ti riposassi.
5: Sabato mi riposa, domenica no.
0: Ah, quindi domenica lavora. E vabbè, invece Damiano sabato e domenica si riposa, vero?
1: Damiano no, c'ha un evento importante Damiano sabato sera, perché finalmente dopo una settimana rivede la sua morosita.
4: Vado a dormire da Eleonora.
1: Va a dormire a casa di Eleonora finalmente.
0: Ah,
1: quindi eguaglieranno questo amore eterno.
0: Beh, certo. Bene, detto
5: si
0: ciò.
5: Si faranno un nipotino.
1: Speriamo, speriamo. I nonni siamo io tra Severino. Quindi.
0: Sì, siete voi. Siete nonni. Bene,
1: siamo i nonni.
4: No, a Massimo, sì, noi nonni.
1: No, vabbè. Non parli, ma quando parli.
4: E tu sei il fratello, quindi Mario,
1: certo.
5: Allora scusate, sì. Anche l'altro zio è Giuseppe, scusami.
1: Certo,
0: lo zio.
1: Allora, se fate un figlio, io e Giuseppe battizziamo questo bambino.
4: Giuseppe viene i nostri testimoni.
1: Allora, Giuseppe viene da Milano e
0: faremo il battesimo.
1: E faremo il battesimo a questo bambino. Speriamo.
0: Bene ragazzi, sono le 6:53. Volete avete ancora un minuto e mezzo? Sì, ancora ce l'abbiamo, tanto a 55 chiudiamo, 56.
1: Ah, speriamo che oggi non piove intanto, perché dopo quello che ho fatto ieri, speriamo che
4: l'ho presa tutta. Ieri ho preso la grandine, stavo a piedi, ho preso la grandine.
1: Vabbè, io in auto. Giuseppe a Milano pure ha fatto una tempesta, sì, pure là da Milano.
0: Invece il capitano ha detto che era in ristorante, quindi lui non ha preso niente.
1: Ah, bravo capitano.
0: Bene.
1: Vabbè, Giuseppe, quando vuoi organizzati. Vieni a Roma e ti ospito.
0: Quando si riesce, un weekend possiamo fare.
1: Andiamo sulla spiaggia, andiamo a prendere un po' di sole.
5: Scusa, Marco, ma se ospiti Giuseppe, battezzi pure Giuseppe?
0: No, io sono battezzato.
1: No, perché allora, devi sapere che Giuseppe è più elegante, no, ormai, di Damiano, però lui è un bel Don Giovanni, eh?
2: è amato dalle donne.
4: Ma io non sono Don Giovanni.
1: Guarda che Giuseppe qualche anno fa aveva una fidanzata fiamma a Roma, a Nettuno, eh?
0: Ah, quindi, ma tanti e tanti anni fa.
1: Tanti anni fa, vabbè, qualche anno fa.
0: 40 anni, 40, insomma, 40 anni
1: no,
0: fa.
1: No, ma chi è? Aspetta, penso 3 anni fa era. 3 anni fa era.
0: No, 40, 40. Ragazzi, sono le 6:55, allora, la sigla è pronta, voi contate fino a 3 e poi dite sigla e noi la facciamo partire.
1: Allora, a 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2, 3, signore e signori, voi la...
6: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, l'ultimo saluto di questa mattina, poi ci saremo a giugno già, il primo giugno, quindi buon weekend da Lina. Buon weekend, Lina.
1: Ciao Lina, buon weekend.
5: Buon weekend.
0: Buon weekend a Eleonora, facciamo prima le donne.
3: Buon weekend a tutti.
0: Buon weekend, buon weekend. Da Damiano, da Marco. Marco.
1: Auguri, auguri a tutti, Marco, buon no, weekend.
4: Marco no, Marco no.
0: No.
1: Buon weekend.
0: E anche
1: un buon weekend è per me, per sempre.
0: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: A chi lotta a pugni chiusi contro un muro di cemento ed è convinto che insistendo prima o poi cadrà.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2020.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carè?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malsfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco. Si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus, il vampirla. Ma una sera incappò in un costo di blocco della Frigos. Dopo averlo perquisito dalle 12 alle 16 volte, lo dichiararono innocente primo e si buttò nella rupe. E qui finisce il primo capitolo. 4 giorni dopo, dopo lo stacco musicale del maestro per cuoco, esso della ditta Esso, petrolieri affini, fondando il blocco del Golfo Persico dopo la crisi del settembre 1984, coadiuvato dalle forze pakistane e afghanistane, si buttò a capate nella rotta del Pacifico e risorse senza nessun salto, ma fu preferito perché era lui, Nosfigatus. Si intromise per tramente nella crisi afro-tusco tra Camana cubana e gli fece far pace, ma non si misero d'accordo e fu la guerra, per dire, una guerra in merda. Morti 1, setacciati 5, deportati 6, Bolzano meno 4. Neve in Alta Italia e nebbia in Val Padana, e quella c'è sembrò.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: tutto quanto sa e che te lo insegnerà.
1: Vende fumo.
0: C'è chi suda per mangiare, c'è chi corre per sudare,
1: chi sta all'ombra.
0: C'è chi figli non ne ha, chi vorrebbe ma non può,
1: chi li butta.
0: Chi convinto va di qua, chi sicuro va di là.

0: se sarò in difficoltà, chi mi aiuta ci sarà.
1: Doppio Mona,
0: che se do una cosa a te, tu darai.

0: Ti avrà Carlo e Giorgio infatti, ieri.
1: Oh, ieri che ho visto che dai l'email.
0: L'email,
1: che messaggio, quindi no, fai bello tutto, oh, bravo. Ma i condoglieri, cavoli, i condoglieri, sei pesante.
0: Ma se capita a fare i condoglieri così fede manco a fare.
1: Una bella canzone, una roba.
0: Una bella canzone ne
1: Ah, così no, perché poi ti la cosa ti
0: insomma, piace? Insomma, stamattina, muto, sei più bravo, lì sei quello più che sei rimano.
1: Chiaro, e ti hai detto, non capita, ma chi non capita?
0: Ma si capita.
1: Guarda che non capita. Insomma, chi è che non ti ricordi montata?
0: Muta.
1: Oh, vieni dentro, porta, mi lascia in rusa, no? Primo surio, vodo, e ti va a pensare, non capita, perché non capita?
0: Ma si capita.
1: Ma non capita.
0: Sei più bravo, ti va fuori al prosecco.
1: Oh, che sta qua non mi ricordo, bevi un fiore al prosecco.
0: No, no, non si arriva nessuno. Si è smontato e dico no, no, basta, basta. Adesso, no, non mi
1: seguo. Vita è strana, vedi, devo te non capita. Non capita, perché non capita.
0: Ma se capita.

E ben ritrovati a Radio Vanessa, l'unica radio de Venezia. Come state, fan di Radio Vanessa? Mettetevi comodi o continuate a fare quello che state facendo. L'importante è che siate pronti per una nuova chiacchierata informale educativa. Io sono Beatrice Cardin, fondatrice e speaker di Spazio VG, spazio dove i protagonisti sono i nostri veneziani. Nuovo episodio e quindi nuovo ospite. Anzi, per dirla tutta, oggi avremo due ospiti. Ma prima di introdurvele, vi devo portare nella giusta frequenza. Ed ecco a voi la canzone che mi sta letteralmente ossessionando, che mi sta accompagnando tutte le mattine. Signore e signori, Disincanto di Madame.

0: E questa era Disincanto dell'omonimo album di Madame, uscito il 17 aprile di quest'anno. Ed ora direi che possiamo salutare le nostre due ospiti, che tra l'altro sono già amiche di Radio Vanessa. Ascoltatrici e ascoltatori, rullo di tamburi. Elia Giuditta di Mele di Eva, se arriva e viaggi!
1: Ciao belle, come state?
2: Molto bene, molto sudate.
3: Sì, un po' agitate, ma bello. Bene.
0: Poi qua fa una sauna, è una sauna.
2: Una sauna, bello anche per questo. Non
3: ci rendiamo tale.
0: Bene, come state? Beh, intanto grazie di essere passate per di qua, che proprio c'avevo proprio voglia di portare un'associazione oggi. Siete la mia prima associazione che intervisto, eh?
2: Grazie Beatrice, grazie a te dell'invito, dell'energia e dello spazio.
0: Oh, sì. A voi, non vedo l'ora di intervistarvi per bene. Bene, cosa parliamo oggi?
3: Educazione sesso-affettiva.
2: Piacere, corpi, desiderio, esplorazione, divertimento, insomma.
0: Bene, sì. Direi top. E voi avete un'associazione che si chiama?
2: Si chiama Pazienta.
0: Ok, da dove nasce?
2: Pazienta nasce, allora è una bella storia di coincidenze cosmiche, come piacciono a noi. Pazienta nasce ormai 6-7 anni fa, nel disagio del Covid, dopo un mio percorso di counseling olistico, in cui ho creato questa struttura. L'idea era fare reindirizzamento sostanzialmente ai servizi per supporto psicologico, quindi il focus non era sulla sessualità ma era molto più ampio, quindi qualsiasi dubbio, visto il disagio generale che si stava creando,
0: totale.
2: E quindi l'idea era dare delle informazioni. Io mi ero immaginata un target di minori, per persone magari che hanno bisogno di supporto ma non vogliono necessariamente chiederlo ai genitori, non sanno dove cercare, eccetera.
0: Anche perché comunque non è che sia, almeno parlo per la mia esperienza personale, non è che mamma e papà una certa sono venuti a parlarmi di educazione sessuale e affettiva personalmente. Cioè, immagino che ci siano tante persone che ne abbiano bisogno, anche perché a scuola non si tratta più, e comunque almeno quelli della nostra generazione ce l'avevamo trattato. Mi sembrava fossero venute due ore alle medie, poi, cioè.
3: Sì.
0: Quindi è nato proprio da un'esigenza, da una necessità e da un vostro interesse?
3: Sì, da Giuditta principalmente. Cioè, lei l'ha fatto partire, lei ha creato l'associazione.
2: Mm-hmm. Sì, il focus inizialmente appunto era ampio, perché anche comunque tutto quello che facciamo è... nasce da esigenze che magari abbiamo avuto e a cui non abbiamo avuto risposta, quindi quello era comunque un po' l'idea. E magari da minore anche dire mamma voglio parlare con lo psicologo, papà voglio parlare col sessuologo, non è semplice.
0: No.
2: E si fa fatica a trovare informazioni, quindi questa era l'idea, molto semplice. Nel farlo Elia mi ha contattata e mi ha detto: senti more, ma posso aiutarti? Posso fare qualcosa?
0: Tipico Elia.
3: Sì, abbastanza.
2: Io così sommersa tra tipo scartoffie, uffici, gente che mi chiede cose, disagio, dico ti prego, cioè non solo sì ma ti prego.
3: Sì, e quindi ci contattiamo, iniziamo a parlarci, a provare a capire, a immaginare. Questa cosa dura abbastanza poco, da quel che ricordo, qualche mese, e poi un po' svanisce. Smettiamo di sentirci, passa un anno. Dopo un anno dico, scrivo, o tu o io, non me lo ricordo, e dico, oh amore, comunque io sto diventando educatrice sessuale, quindi mi piacerebbe collaborare e riaprire in questo senso. E lei mi risponde, no vabbè, anch'io sto diventando educatrice sessuale.
0: Ma dai,
3: assurdo, nello stesso anno, incredibile.
2: Era scritto nelle stelle.
0: Anche perché siete entrambi leone, quindi
3: tra
0: ha senso.
3: E quindi iniziamo a vederci qui, a Radio Vanessa, per pensare un po'. In realtà inizialmente era un'idea di fare archivio, provare a capire che cosa volessimo fare, stavamo un po' strutturando il progetto, quindi passiamo l'estate a Radio Vanessa in incognito, nel senso che non andiamo mai online, non registriamo mai niente, e poi a settembre del 2024 decidiamo di far partire il progetto davvero e di strutturare e offrire come servizio pubblico, cioè sì, cittadino, uno sportello gratuito.
0: Dai.
3: E che parte poi a gennaio del 2025.
0: Okay, quindi siete attive anche con lo sportello da un anno e mezzo,
3: sì,
0: mentre il progetto è nato sui 3-4 anni fa.
3: Sì.
0: Bene, e c'è stata un'evoluzione, immagino, anche perché all'interno dell'associazione voi avete due progetti, tra cui Mele di Eva, che è quello di cui tratteremo io oggi, e Bava. Come mai due progetti?
2: Allora, l'idea era quella di dividere anche quelle che sono le nostre esigenze senza fare confusione, nel senso che sotto il cappello, diciamo, di questa associazione, Le Mele di Eva è uno dei progetti che è un po' più carino, coccoloso, soffice, rosa, educativo, che ci serve ad esempio per interfacciarci con le istituzioni, con le scuole, e invece Bava è la parte un po' più zozza in cui facciamo delle esplorazioni, parliamo
0: anche
2: di...
0: più artistico, possiamo dire,
3: sì, di ricerca, dissidente,
0: provocatorio,
3: sì, che tenta un po', ovviamente è riservato a una componente adulta, cioè ci rivolgiamo a quel target lì e cerca di essere un giocare, una ricerca tramite il gioco e tramite insomma il creare comunità e esplorare i sensi in un modo anche erotico e il più libero possibile e da definire nell'arco delle cose che organizziamo, quindi non è prestabilito, è tutto in evoluzione.
0: Ok. E quindi, allora, abbiamo detto che oggi ci concentriamo su Mele di Eva. E quindi come e da quali menti nasce questa esigenza, no? Di voler creare questo spazio proprio sulla sessualità? Cosa che vi ha portato nella vita a voler trattare di educazione sessuale?
3: Vado io.
0: Vai.
3: Diciamo, penso che sia stata un po' una questione di mancanza nel mio caso. E non penso solo nel mio, però parlando di me, sì, una serie di mancanze, poi un po' della mia storia personale, nel senso vengo da una comune di scambisti, per cui comunque c'era quella parte che c'era in partenza e andava capita, e poi per una l'essere socializzata al femminile, quindi comunque essere inserita in un sistema oppressivo di cultura dello stupro, per cui per forza nella vita ti capita di avere a che fare con delle violenze. Ha fatto sì che magari spostassi il focus rispetto a come riempire quelle mancanze e anche come spiegarmi le cose che vedevo accadere alle mie amiche, sorelle, compagne, a me, e quindi da un'esigenza personale e poi anche un interesse sociale. Ho fatto parte di gruppi di attivismo, di associazionismo vario ed eventuale, per cui un po' una risposta che mi sembrava avere senso e che mi interessava esplorare, ecco, questo direi.
0: Grazie, Lia. Tu, Giuditta?
2: E anche per me assolutamente esperienza personale. Per me l'idea era creare una sorta di servizio di sorelle maggiori, di zie, queste figure che non sono genitori, non sono insegnanti, ma non sono neanche i tuoi amici. Quindi queste figure comunque formate su un tema che possono rispondere a delle domande che è anche difficile formulare, ovvero se voglio sapere, il nostro focus non è biomedico, quindi se voglio sapere come mettere un preservativo, come funziona l'orgasmo, si può cercare online, sono informazioni che si trovano in tanti libri. Se invece voglio sapere che cosa, come fare a provare più piacere, come fare a interfacciarmi col mio corpo, con un altro corpo, come l'innamoramento a cosa somiglia, ma sono domande comunque difficili a cui rispondere. Però secondo noi interfacciarci con delle figure da cui non ci si sente in uno spazio in cui non ci sentiamo giudicati è fondamentale, insomma.
0: Quindi voi siete delle educatrici affettivo-sessuali.
3: Sì.
0: E qual è il percorso? Avevate menzionato che avevate fatto un corso professionalizzante, giusto? Ma qual è il percorso completo, se ce ne volete parlare un po'?
2: Allora, in Italia comunque la figura del sessuologo non è una professione riconosciuta, nel senso che per gli psicologi ad esempio c'è un albo come per i dottori, mentre per i counselor e i sessuologi non c'è. Quindi a livello istituzionale le figure riconosciute di sessuologi sono persone che hanno fatto psicologia e dopo si sono specializzate in sessuologia, oppure persone che hanno fatto medicina e poi si sono specializzate in sessuologia. Mm-hmm. Questo non è il nostro caso, mm-hmm. Per questo parliamo di educatrici, cioè ci definiamo educatrici sessuali, abbiamo fatto dei master di educazione sessuale.
0: Okay.
2: E nel mio caso dopo un percorso di counseling, quindi anche per questo non ci approfondiamo, non abbiamo un approccio terapeutico, non abbiamo un approccio medico, se ci sono problematiche di questo tipo o temi di questo tipo reindirizziamo. Noi parliamo più di, appunto, di piacere, di desiderio.
3: Sì. E ci interessa anche tanto la parte di co-costruzione, nel senso che l'approccio frontale, informativo, nei termini di io ho qualcosa da insegnarti, tu hai qualcosa da imparare, un po' per noi è limitante, quindi quando ci affianchiamo a gruppi piuttosto che a persone o a percorsi, la cosa che proviamo sempre a portare è una reciprocità e una co-costruzione di quello che poi vogliamo costruire insieme, mm-hmm. Per cui che è anche responsabilizzante, che poi dà anche dello spazio di libertà e di scoperta in più, e che non tiene spesso conto di quella gerarchia che a volte limita un po' la capacità di sentirsi a proprio agio.
0: Mm-hmm. E che tipo di servizio offrite?
2: Allora, come diceva Elia prima, questo è il secondo anno in cui offriamo delle consulenze gratuite. Okay. Il primo anno eravamo a Mestre, al Laboratorio Climatico Pandora, quest'anno siamo a Casa Punto Croce.
0: Quindi qua a Venezia. Dai, che bello, siete riusciti a trovare uno spazio qua. Bene.
2: Sì, tra l'altro ringraziamo sempre per sempre tutti quelli che ci permettono di fare quello che stiamo provando a fare.
3: Sì.
0: Che salutiamo.
3: Tra l'altro, ciao Pia, fioi.
2: E sì, quindi vabbè, gratuito perché comunque c'è questa componente di attivismo, riteniamo che debba essere un servizio accessibile, e poi per noi comunque è fare ricerca, ovvero come diceva Elia, l'idea di co-costruzione è perché non vogliamo imporre, cioè sulla base appunto di quelle che erano le nostre esigenze, non è che vogliamo dire ad oggi a tutti serve quello che serviva a noi, vogliamo avere in risposta, capire quelle che sono le problematiche attuali, mm-hmm. E poi lavorare su quelle.
0: Mm-hmm. Quindi voi vi rivolgete sia a ragazzi, mm-hmm. Quindi immagino età, adolescenti, sono adolescenti?
3: Sì, ce ne sono stati, in questo momento okay. Ce ne sono meno.
0: Ok.
3: Però con i minori è sempre una questione un po' spinosa, nel senso che serve fare una liberatoria,
0: okay.
3: Però anche insomma in persone che frequentano il liceo, abbiamo avuto anche due minorenni mi sembra l'anno scorso, tendenzialmente comunque giovani, persone giovani.
0: Okay.
3: Poi dipende anche da dove siamo, abbiamo visto che cambiare luogo ha fatto sì che cambiasse anche il tipo di utenza tra virgolette che si riferisce, perché ovviamente sono cose che girano anche di più per le reti informali, e quindi conosco il posto, è più facile che venga allo sportello. E c'è anche una componente di campione tra virgolette viziato, nel senso che già avere la consapevolezza di aver bisogno di parlare di un tema come la sessualità significa aver preso una decisione di indagare un aspetto, e in una società sessuofobica questa cosa significa che già dei presupposti sono stati tolti. Mm-hmm. Quindi una cosa anche che ci diciamo è che probabilmente laddove c'è più bisogno c'è anche meno interesse a interfacciarsi con questo tipo di servizio.
2: E che è il motivo per cui noi pensiamo che sia anche deleterio queste nuove regole per l'educazione sessuale a scuola, in cui è richiesta l'autorizzazione dei genitori, esattamente per questo motivo, perché coloro che non daranno l'autorizzazione saranno esattamente i nuclei familiari in cui magari c'è più bisogno di parlare di certe tematiche.
0: Vabbè.
3: Per non parlare del fatto che a volte c'è anche questo discorso che per me, cioè quando si parla dei ragazzini che hanno bisogno di fare educazione sesso-affettiva, i ragazzini, anche le persone adulte, cioè perché poi tu puoi fare delle ore di formazione, puoi avere a che fare con i giovani e le giovani, e dopo però magari ti ritrovi con l'educatore, l'educatrice, cioè o la figura di riferimento che per prima non ha fatto un'indagine, un lavoro su questi aspetti, per cui magari tu ragioni su l'oggettificazione di un corpo, il giorno dopo ti senti di metterti la minigonna e il professore ti dice insomma,
0: no, poco di buono,
3: no, poco, sì. No, poco di buono.
0: Abbiamo, beh, c'è un orario un po', ci sono anche i bambini, ci sono i bambini, i meme dei Simpson.
2: Abbiamo promesso niente parolacce.
3: Sì, l'abbiamo detto.
0: Ma non ci sono state parolacce per ora,
2: no,
0: eh?
2: No,
0: non
2: sono state brave.
0: Ma state anche notando une... Adesso state, è un anno e mezzo, no, che siete a contatto con queste persone. Avete notato un'evoluzione nella loro consapevolezza affettiva e sessuale affettiva?
2: Beh, i percorsi, la cosa che a me sta piacendo di quest'anno è che abbiamo molta più continuità. Okay. Nel senso che comunque è uno spazio che si può attraversare, non è come la terapia in cui noi invitiamo le persone a tornare ogni settimana. Mm-hmm. È libero, è volontario, ci sono persone che vengono una volta, poi non le vediamo più, persone che vengono un paio di volte. E quest'anno invece abbiamo abbastanza continuità, quindi abbiamo persone che hanno cominciato a venire, che ora sono mesi che vengono regolarmente, e in quel caso sì che magari possiamo, cioè ci sentiamo di poter dire che sentiamo che è un percorso evolutivo. Poi appunto il nostro approccio cambia sulla base della persona, usiamo anche tanto il corpo, quindi degli esercizi incorporati, facciamo fare delle piccole cose a casa, anche quello in base a quella che è il tema portato, la predisposizione della persona, e appunto c'è questa idea di co-costruzione. Quindi quello è difficile, cioè speriamo di sì, insomma, poi magari ce lo diranno loro.
0: E quindi voi fate consulenze individuali, proponete anche, non so, dei laboratori o dei gruppi di incontro sempre nella vostra sede, oppure andate anche in giro tra le scuole, associazioni?
3: Allora, diciamo, a scuola siamo andate sempre sotto richiesta delle studentesse. Ah. O degli studenti, insomma, e quindi è difficile entrare a scuola in una forma istituzionalizzata e avere accesso, per cui ti ritrovi comunque ad avere un gruppo per 2 ore e un altro gruppo per altre 2 ore. Però siamo comunque riuscite ad attraversarle le scuole, direi, abbastanza. E poi siamo state coinvolte in un percorso con UAV e con i centri antiviolenza, organizzato quest'anno, durato 3 mesi, su un dialogo sulla violenza sistemica dei generi, tramite il quale siamo state chiamate a fare da mediatrici, per non solo noi, con una serie di altre realtà cittadine, e quello strumento è stato uno strumento potentissimo che ci portiamo anche a scuola e che con le collettività con cui abbiamo a che fare, quando succede, abbiamo dei gruppi, ci sono stati, è uno strumento molto interessante e molto utile.
2: E che è, scusa, lo strumento del cerchio di parola?
3: Sì, sì, l'ho detto.
2: Quindi sì, questo di UAV, che è Non un minuto di silenzio, c'era una parte di seminario e una parte di cerchio di parola, che quindi sono questi gruppi di discussione in cui la cosa che ci piace tanto è che riesci a portare delle tematiche molto profonde, molto personali, con tra sconosciuti.
0: Beh, se potete fare qualche esempio di queste tematiche.
2: Di tematiche o di come funziona il cerchio?
3: Ma il tema dipende un po' dallo stimolo che si vuole portare, abbastanza libero.
0: Okay.
3: Ci sono, quello su cui abbiamo ragionato appunto era la violenza, la dinamica vittima carnefice, è stato seguito molto bene, c'erano delle relatrici veramente interessanti e anche i cerchi hanno partecipato circa 100 persone, quindi è stato proprio un'evoluzione molto bella quella fatta a UAV. E il tema è un po' libero, si tratta di scegliere degli stimoli per canalizzarli in un focus, in una domanda, e porre tramite quello stimolo, insomma, una riflessione che non duri troppo tempo, per poi condividerla in forma anonima con la gruppa che partecipa.
2: Quindi, facendo un esempio pratico di una delle cose che sono venute fuori, ad esempio, quali sono degli esempi di microviolenza a cui hai assistito, che hai subito, che hai perpetuato. Quindi anche qui l'idea non è creare uno spazio terapeutico, quindi in quel caso abbiamo deciso appunto di parlare di microviolenza e non di violenza.
0: Mm-hmm.
2: E a partire da questa domanda poi ogni persona, in un gruppo di circa una decina di persone, risponde per iscritto appallottola questo foglietto, lo lancia nel mezzo, ognuno pesca la risposta di qualcun altro, la si legge e poi si dice qualcosa su quello che si è letto, però qualcosa che risuona in noi, ovvero l'idea non è dare dei consigli, l'idea non è risolvere, l'idea è proprio condividersi. E in maniera molto ampia e libera, e questo è uno strumento appunto che noi stiamo cercando di molto semplice in realtà, che stiamo cercando però di passare a più persone possibili, più realtà possibili.
0: È un bel momento di condivisione e sì, di unione, no? Di collettività.
3: Crea una connessione incredibile, anche se ti senti proprio che hai condiviso anche solo con una stanza di gruppe diverse, sì. La sensazione era proprio dire ok, mi sento un albero in un bosco, non mi sento un'isola in mezzo al mare. Sì, è veramente molto potente e anche fa venire fuori delle questioni, cioè il fatto di non commentare,
0: non giudicare
3: è una buona pratica sempre in realtà, e a scuola anche è molto interessante.
0: Sono degli esercizi, anche perché nella società attuale il giudizio è sempre una delle prime cose, no, che viene tra alle persone, almeno qua in Occidente, questo è quello che mi sembra di vivere tutti i giorni. E quindi sono dei belli esercizi,
3: sì,
0: per i ragazzi, per insomma i giovani. Quindi per voi quanto è importante la comunità, creare una collettività?
2: Tutto. Forse è la cosa.
3: Sì.
0: È
3: l'obiettivo, sì. È quello che ci interessa, sì.
2: Assolutamente.
3: Sentirci insieme, insomma.
0: E state vedendo che il vostro germoglio, la vostra piantina sta crescendo, no? Il vostro progetto sta crescendo.
3: Sì.
0: Dai.
3: Direi di sì.
2: Mi sa che possiamo dire di sì. Sì, troviamo tanto riscontro umano, comunque, che alla fine è quello un po' che, adesso senza entrare nei massimi sistemi, però che cerchiamo tutte, comunque.
0: Sì, un senso.
3: Sì.
0: Già, potremmo parlare. Questo è un altro argomento, però sarebbe interessante trattare insieme. Vogliamo far partire una canzone portata
3: dai,
0: da voi? Cosa volete?
2: Dai,
3: tu.
0: Facci
3: vedere.
0: È la vostra playlist. Cosa avete voglia?
2: Allora, dai. No?
3: Dai, sì, è la nostra.
2: Sì, è la nostra.
3: Dai, è la nostra.
0: E allora,
3: è la
0: nostra. Cagne Vere di Big Mama e Queen of Saba. Niente, non sta andando. Dobbiamo un attimo.
2: Censura. Questo auto. No, non accetto.
0: No, ma adesso lo possiamo partire. Ma che state scherzando? Eccola.

0: Beh, direi bella intensa questa canzone.
1: Eccoci,
0: eh?
1: Siamo noi. Siamo noi.
0: Due personalità molto forti. Bene, prima di salutarci, volete aggiungere qualcosa?
2: Allora, io vorrei leggere un estratto di Pleasure Activism di Adrienne Marin Brown, che è, leggo qua, una scrittrice doula femminista e attivista per la liberazione nera. Questo libro è un po' la nostra Bibbia, e leggo una piccola, un piccolo estratto che secondo me descrive il modo in cui ci approcciamo a questo percorso. Allora dice: mi sono addentrata in questo libro con molta esperienza nel raggiungimento del piacere e del potere nei sistemi umani e con una certa speranza e curiosità per quello che potrebbe accadere se tutte vivessimo a pieno le potenzialità del nostro desiderio. Cosa succederebbe se assumessimo il piacere come principio politico proprio in quanto persone che sopravvivono a condizioni oppressive di lunga durata?
0: Bello, bello. Beh, direi che ci possiamo salutare.
1: Ci possiamo salutare.
0: Dove vi possono trovare? Sia online che offline. Io credo che sia più importante l'offline, soprattutto in questo momento che siamo tutti online. No, io voglio vedervi offline.
1: Vero, le due cose sono collegate nel nostro caso. Nel senso che noi usiamo Instagram e da Instagram è possibile prenotarsi allo sportello.
0: Come
1: cioè
0: si chiama?
1: Link in bio.
2: Mele di Eva.
0: Perfetto, quindi ok. Chiocciola Mele di Eva, così,
1: esatto.
0: Easy.
1: Link in bio, c'è un form da compilare con delle domande molto semplici e dopo arriva una mail ed è possibile iscriversi e prenotarsi uno slot allo sportello. Siamo un po' in chiusura perché giugno è l'ultimo mese, dopo andiamo un po' in vacanza.
0: Ma giustamente.
1: Giustamente, e sì, speriamo di riprendere poi presto.
0: Ma certo, a settembre ci rivediamo. Dai, e allora ragazze, ragazze, ascoltatori, ascoltatrici, Elia e Giuditta di Mele di Eva, se rivai in via G. Grazie!
2: Grazie a te!
1: Bacetti, bacetti!
0: E vi salutiamo con un'altra canzone di Madame. Volevo capire.
2: Grazie,
0: con Marrakesh.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad di Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2020.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro.

can't touch this. You can't touch this.

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2020.

dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale

dal Consiglio Comunale di Radio Manessa. Questa sera Dario e Carlo, i vostri assessori al buon umore, sono qui per emanare decreti demenziali per la 210ª puntata di

0: veri DJ che entrano quando la canzone sta sfumando.
1: Esatto. Un pupazzo di Lego a forma di un giovane di 38
0: anni.
1: Esatto,
0: parla anche di quella famosa... Può bastare.
1: Sì. Buonasera a tutti, benvenuti alla 210ª puntata delle Teste di Pazzo.
0: Io volevo partire con la tristezza, però...
1: Ma no, dai, tanto è già triste la settimana così com'è.
0: Esatto. Cavoletto che sfoggia una maglietta di un colore inequivocabile.
1: Esatto.
0: Quel giallo...
1: Dopo lo spoglio elettorale di lunedì sera.
0: Esatto. Tra l'altro anche Ornello.
1: Sì.
0: Salutiamo.
1: Il numero uno.
0: Applausi a manetta per Ornello, che ne sta preparando una delle sue. Ah. Dopo ne parliamo.
1: Esatto.
0: E... anche Romoletto. Anzi, già in tempi non sospetti.
1: In onore del nuovo sindaco.
0: Era già saltata sul carro del vincitore e sfoggia una maglietta di una nota ditta.
1: Sì.
0: Però di un colore...
1: inequivocabilmente...
0: aveva, come diceva, una scritta, un cartello giallo, una scritta nera, e diceva addio Martella, benvenuto Simone Venturini, 38 anni,
1: meraviglia.
0: Nuovo sindaco di Venezia per 5
1: nato
0: anni.
1: Nato a Marghera, credo, quasi aver capito. Così, insomma,
0: sconcerto perché, insomma, da quanto dicevano più o meno le proiezioni elettorali, erano più o meno sul testa a testa.
1: La regina De Beroni mi dice che si sente benissimo tutto.
0: Perfetto, quindi può tornare a Favaro.
1: Noi diciamo alla regina De Beroni che qui c'è un vago odore di vago sentore di pipì di gatto. Quindi probabilmente sai già che... Esatto, bene.
0: E se guardiamo l'infografica di un noto comune veneziano, ovvero sì. Venezia, possiamo vedere che hanno fatto delle animazioni anche delle grafiche divertenti. Uno... sembrava tipo i galli di Asterix.
1: Ah, che dicevano. Che dicono, sono esatto, pazzi questi mestrini.
0: Esatto. Perché se casualmente, allora, il colore giallo casualmente è stato assegnato per, nell'infografica per sì. Simone Venturini e il rosso, colore casuale,
1: sì.
0: per Andrea Martella. E se andiamo a guardare in attenzione, tranne pochi casi nell'entroterra veneziano, cioè Mestre.
1: Sì.
0: È tutto giallo.
1: Tutto giallo.
0: Invece Venezia, tranne pochi casi, tra cui gli alberoni e il lido.
1: Completamente rossa.
0: È in saccafiso, la sacca.
1: Il centro, piazza San Marco.
0: Guarda, San Marco, la sacca.
1: E c'è questo pezzettino che la potrebbe essere, non sarà mica no, non ci credo.
0: Qua dove c'è una nota a Borsa Internazionale, vedi che hanno votato un noto sindaco. Guarda chi c'è qua. Siamo proprio qua ai giardini. Guarda, San Marco, giardini, saccafisola.
1: E un altro piccolo pezzettino lì cos'è? Vicino alla stazione? Cosa potrà mai essere?
0: Vicino alla stazione, lì proprio dove ci sono i... non lo so, quasi al di là del ponte. Qua è proprio la stazione.
1: Ma
0: un pezzettino di Santa Croce, stranamente. E anche su, anche le isole qua, Murano.
1: Okay.
0: Ah, e anche, vedo qua, vedo anche Burano.
1: Attenzione.
0: Quindi praticamente a parte il centro storico,
1: diciamo l'altra ha vinto in maniera
0: clamorosa. Tra l'altro un'altra grafica che faceva molto ridere in questi giorni
1: sì.
0: è che Venezia è un pesce come è noto, ma diventava l'enorme bocca di uno squalo Mestre,
1: Mestrino,
0: che è dal 2026 sì. anzi dal 1926
1: sì.
0: per un brano di ordinanze, decreti, Mestre è unita a Venezia da quella volta lì. E hanno tentato più volte di separare. No, non dobbiamo separarci da Mestre, dobbiamo essere uniti.
1: Può essere che è stato un simpatico referendum anche, per vedere se dividerci o no, e alla fine mi sa no.
0: Sì, qualche anno fa c'è stato... nel 2019, tra l'altro, è stato un flop di affluenza.
1: Sì.
0: Non c'era nemmeno il quorum, è stato nel 2019,
1: ah, ecco.
0: Primo dicembre 2019. Poco prima appunto di quel 2020 pieno di emozioni,
1: okay,
0: potevamo entrare nel 2020 con un colpo di scena, invece ho detto ma no, lasciamoci Mestre dentro di noi. E solo 45.000 persone sulle 206.000

0: colorare le grafiche dei suoi comunicati sui social di giallo.
1: Visto che tira molto il giallo in questo momento.
0: Allora, ha scelto tre colori.
1: Sì.
0: Uno è il giallo.
1: Sì.
0: L'altro è il fucsia, che sì, mi ricorda un colore.
1: Beh, vetusto, ma.
0: E l'altro è quel blu che chi frequenta una mostra qui di fianco
1: sì,
0: ha visto che il tema di quest'anno c'è tutto un po' blu.
1: Sì.
0: Perché il 14 di giugno,
1: sì,
0: in quel di Via della Pila,
1: sì,
0: ci sarà l'Ornellale,
1: oh,
0: ovvero un concerto, è un evento, ci sarà una pedalata artistica,
1: che
0: ci
1: bene,
0: sarà Michael Spaghetti, di cui
1: Via
0: potremmo parlare qualche...
1: Esatto.
0: Dopo ne parliamo ancora, ma preparatevi perché inizieremo a tempestarvi di queste informazioni.
1: L'Ornellale, cioè esatto, sarà la Biennale di Ornello.
0: Esatto.
1: L'Ornellale, ragazzi, dove andate?
0: Dove andate? Ma domenica, così si passa in bicicletta, si va in questo locale, si sorseggia birra.
1: Ci sono dei biglietti d'ingresso, credo, ma costano veramente
0: una cifra, esatto, quasi regalati. E come dire, abbiamo aperto anche questa puntata con della musica di pregio. Perché tra i vinili che ho moletto a casa,
1: esatto,
0: c'è quel famoso disco degli anni 50 che è Colossus,
1: sì,
0: di quel grande sassofonista, l'ultimo dei grandi praticamente di quella generazione là, ovvero Sonny Rollins.
1: E purtroppo all'età di 95
0: anni,
1: qualche giorno fa.
0: E applausi. Che ha suonato con chiunque e per chiunque, e abbiamo tirato fuori un St. Thomas, uno dei brani nelle sue composizioni più famose, per darci un po' un tono. Tra l'altro vedo anche nel calendario che di Radio Vanessa 2026,
1: sì,
0: c'è una bambina che ha una bellissima vestitino giallo.
1: Giallo, giallo.
0: Adesso, e anche Radio Vanessa ha un sacco di giallo nelle sue ali, ma anche un po' di rosso. Guarda, se guardi se guardi le ali di Radio Vanessa,
1: potrebbe vagamente somigliare,
0: ricorda praticamente, può essere una distribuzione statistica,
1: sì,
0: c'è tantissimo giallo e pochissimo rosso. Va bene, e poi siamo partiti con un colpo di batteria,
1: un nuovo pezzo di
0: uscito a mezzanotte come c'era sempre,
1: Tony Pitoni, ovvero Cadillac,
0: che per cui abbiamo già preso degli insulti dalla regia,
1: sì,
0: di Alberoni, quasi regia di Alberoni uscente, perché ormai è quasi da quando c'è una data,
1: se tutto fila come deve filare, per il momento non sta filando un cazzo, e dal 15 di giugno la regia diventa di Favaro Veneto,
0: quindi dopo il concerto di Ornello, qui potrebbe essere una specie di il 14 giugno, una specie di enorme party d'addio
1: al di là del ponte, che meraviglia,
0: esatto. Mamma
1: che poi,
0: mia,
1: che poi lì si prenderà perfettamente ascoltando la radio senza mettere lo studio
0: in 101.8 MHz,
1: 101.8, e a Favaro Veneto sicuramente senti questa radio meravigliosa,
0: esatto,
1: questi basi spettacolari.
2: Piange il telefono.
1: Ma
0: no, dopo perde il telefono, volevo farlo sentire proprio, no, in maniera anche Bodugno, tra l'altro volevo fare un fil rouge, sì, un po' si è candidato, è stato anche eletto.
1: Attenzione.
0: Modugno è uno di quei personaggi che ha fatto anche una carriera politica.
1: Sì.
0: E, nella decima legislatura,
1: sì,
0: deputato della Repubblica Italiana dal 23 giugno 1987 al 10 aprile 1990, il gruppo parlamentare era Federalista Europeo.
1: Attenzione.
0: Una roba un po' curiosa. Vabbè, insomma. E poi è stato addirittura senatore della Repubblica Italiana dal 90 al 92. Non so un po'. E con il Partito Radicale.
1: Ma sbaglio o sul nostro pagina meravigliosa?
0: Sì.
1: C'era questa possibilità di avere un collegamento telefonico, che però mi sa che sarà abbastanza alquanto duro.
0: Qualcuno che sta... non ha preso benissimo
1: il risultato elettorale, e a poche ore dal spot,
0: se ne è uscito con, posso riassumere, con un Venezia Crepa,
1: sì, una cosa del genere tipo.
0: E questo ha generato quello che i giovani chiamano
1: uno shitstorming,
0: quindi cioè, una tempesta di escrementi nei confronti di quel genio.
1: Sì.
0: Risponde al nome di
1: Pierpaolo Capovilla.
0: Applausi a manetta. Già reduce, insomma, dai successi ovunque ormai,
1: sì,
0: al cinema.
2: 92 minuti di applausi.
1: Beh, Io avrei un futuro immediato.

0: Posso? Posso?
1: Baldi.
0: Tu sai, tu ben sai che il colore della campagna elettorale di Venturini è appunto
1: giallo.
0: Giallo. Vedi quella maglietta a sfoglio.
1: Quindi Pupa Giallo va a manetta con questa.
0: Può dirlo.
1: Ma che si esibirà anche quest'anno gli Alberoni. Magna Alberoni insieme agli altri personaggi.
0: Ma c'è un calendario già?
1: No. Sì, l'ho visto l'altro giorno che è uscito. Dopo, no, dopo ne parliamo.
0: Poi guardiamo. Tanto non potevo, che meraviglia. Ma dicevo, siccome è particolarmente impegnato questi giorni il signor Pierpaolo Capovilla,
1: sarà in provincia, domani sarà in provincia di Sondrio con la sua band.
0: Probabilmente si starà recando lì. Tra le interviste per il film che ha avuto un successo clamoroso, tra lo shitstorming che lo sta assalendo,
1: mi sa che
0: forse sarà difficile riuscire a contattarlo telefonicamente.
1: Insomma, se non dà cenni di riscontro, ma mi sa che ci sentiamo alla prossima occasione. Ma insomma, ma Pierpaolo Capovilla è vivo e lotta insieme a noi.
0: Esatto. Quindi, perché non ascoltare la voce di Pierpaolo su un brano meraviglioso intitolato La città del sole? Perché oramai, visto che
1: dice sole giallo,
0: il sole è giallo, ormai che Venezia
1: abbiamo in playlist.
0: Purtroppo, per fortuna, insomma, se è diventata gialla.
1: Esatto, la c'è del sole.
0: L'ho portato in playlist. Brano meraviglioso.
1: È in playlist,
0: di
1: va bene.
0: Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri.
1: Esatto. Un brano di pregio che insomma fa parte di questo nuovo disco. E domani, secondo me, quelli di Sondrio, comune dove sono nato, tra l'altro. Applausi.
0: I fiducia si sprecano.
1: Esatto, applausi per Sondrio. Quindi,
0: un po' meno.
1: Nella speranza di avere presto ai microfoni di Radio Vanessa. Per Paolo, se no niente, se no sarà la prossima volta. E lancerei questo brano meraviglioso.
0: La città del sole.
1: Vado.
0: Vabbè.
1: Via. Chissà se i potenti mezzi del sindaco entrante ci portano.
0: Dico anche lui ci blocca tutto. Che meraviglia.
1: Esatto, non lo so. Quello di prima a me non era proprio soddisfatto.
0: Caro,
1: via.

0: che non te la farei, ma come faccio io senza di te?
1: Vabbè. Ma come faccio senza di te, caro Muraretto, che mi dici come va la nostra scaletta?
2: Stavo guardando, spulciando un attimo il programma che il nuovo sindaco si è impegnato a...
1: 38 anni, ex assessore al turismo.
2: Esatto.
1: Tra l'altro il titolo che è uscito il giorno dopo delle elezioni è che forse...
2: Sì.
1: La famosa, il famoso contributo d'accesso,
2: sì,
1: vuole che sia esteso anche a tutti i veneti, cioè,
2: no,
1: non solo,
2: cioè, comunque, io che sono di, che sarò purtroppo tra poco di Favaro Veneto, potrò
1: rischi,
2: accedere qui,
1: rischi,
2: no?
1: la rischi,
2: però lavoro qui
1: forse sì, però forse devi fare una pezza giustificativa,
2: pensa alla regia degli alberoni, me lo vedo già,
1: si potrebbe...
2: dico, cara regia degli alberoni, adesso che andiamo a trovare, non so, a far visita alla tua figliola che vive alla Giudecca, dovrai pagare il contributo d'accesso. Pensa quante saracche che partono, quanti improperi che vengono giù.
1: Ma
2: o
1: io,
2: tipo,
1: esatto,
2: o tipo un...
1: Ci vorrebbe tipo...
2: Sì, qualcosa, un documento,
1: un
2: qualcosa...
1: Un documento, qualcosa...
3: Facciamoci venire un'idea valida piuttosto.
4: Oh,
3: ecco. Sì. Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Oh, Madonna benedetta! Che c'è?
4: Si potrebbe rilasciare un lascia passare.
3: Ecco, il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ha. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo! Bene, e beh, benvenuti così.
5: 92 minuti di
1: con questo lascia passare, che l'abbiamo detto, può arrivare in Giudecca.
2: Sì, possiamo venire anche qui.
1: Isola che ha votato non il sindaco attuale, ma...
2: Non
1: no, mi pare di no. Tra l'altro neanche il ballottaggio ha fatto, perché ha preso più del 50 e
2: sì,
1: passa.
2: Ha vinto subito al primo turno.
1: Quindi ribaltate tutte le previsioni.
2: Esatto. Perché sembrava ci fosse un leggero vantaggio del signor Martella.
1: E invece
2: il
1: no.
2: Signor Martella invece.
1: Però insomma, grande fervore politico. Che ne so, Adia ha vinto la sinistra, ma tutti hanno detto, ma Adia è un posto piccolissimo, non frega niente nessuno.
2: Non... Adria?
1: Meraviglia, una cosa del genere. E quindi cosa succede grazie a questo nuovo sindaco? Stai leggendo delle cose interessantissime?
2: Sì, guardavo questa, come dire,
1: offerta culturale.
2: Pare che ci sarà un assessore alla cultura che dovrà
1: Che tra l'altro non ce l'avevamo fino
2: no.
1: adesso, perché ad interim era sì. quel signor Brugnaro,
2: ah.
1: era assessore alla cultura. Chissà se forse Venezia, città famosa per la cultura,
2: esatto.
1: anche per qualcosa, avrà
2: un assessore che si prende cura di questa cosa.
1: Ce l'abbiamo.
2: Al momento non c'è un nome esatto.
1: È incredibile questa cosa qua. Sì. Qualcos'altro di utile? Polo metropolitano della cultura, va bene. Creare al Lido di Venezia e la Giudecca il Venice Cinema Studios.
2: Che meraviglia, cioè...
1: cittadella del cinema.
2: No, ci possono
1: integrata
2: fare...
1: con l'apporto di laboratori di post-produzione, sartorie e effetti speciali. Ma c'erano già queste cose in
2: che
1: realtà.
2: Che meraviglia.
1: E ci stavano già in Giudecca queste cose.
2: Io me ne vado.
1: C'è anche una nota cooperativa, cioè, ditta che fa già queste cose. Ma non so se si può prendere dei meriti.
2: Io me ne vado da lì e lì che si fanno tutte queste cose nuove e meravigliose.
1: Esatto.
2: Ma ci sono parecchie
1: cultura,
2: cose.
1: Non si parla di radio, no, si parla piano per gli spazi della produzione culturale.
2: Io ho sentito che vorrebbero utilizzare quelle strutture che stanno costruendo. Una è ormai quasi finita, l'altra siamo a metà strada, tipo.
1: Esatto.
2: Ovvero Stadio Palazzetto, in quel posto meraviglioso vicino a Favaro.
1: Tanto il Venezia che è proprio nato in A.
2: Esatto, chiamato Bosco dello Sport.
1: Il famoso Bosco dello Sport.
2: Pare che vogliono utilizzare il Palasport anche per concerti e cose che riguardano la musica.
1: Esatto. Ma anche San Giuliano. Tra l'altro adesso comincia anche la stagione,
2: certo,
1: alla Bissuola.
2: Si potrebbe. Sì, il Bissuola c'è un concerto di pregio. C'è, credo, Noemi, ci sarà.
1: C'è Neck.
2: C'è Neck, ci dovrebbe essere Arisa, insomma qualche.
1: I migliori,
2: No, sì.
1: Arisa che ha stupito tutti, perché l'altro giorno si è esibita in un concerto con non con quel look da fatalona che esibisce di solito.
2: Sì.
1: Ma con quel look, con gli occhialetti e il caschetto, che è quello di.
2: E la Arisa da prima.
1: Sincerità. Tutti cercano un po' di ritrovare il passato, chi lo sa.
2: Che meraviglia,
1: che meraviglia, che meraviglia.
2: Bene, ma ci sono svariati problemi che attanagliano la nostra città. Chissà se il nuovo sindaco, visto che siamo l'unica radio presente in centro storico a Venezia, ci dona magari un'antenna nuova, tipo, che ne so.
1: Ah, chi lo sa, magari.
2: Potrebbe essere una cosa per...
1: Così si sente, fino a Fabio si sente già, quindi...
2: Sì, magari...
1: Magari si sente anche a Milano, non lo so.
2: Quindi poi, chi lo sa, poi
1: e quindi dove ci porta
2: ma
1: questo?
2: Uno di questi problemi potrebbe essere l'annoso problema dei gabbiani. Tu pensai che ultimamente siamo invasi da questi gabbiani, ne abbiamo trovati un paio anche l'altra sera quando siamo usciti qua dallo studiolo.
1: È una lotta continua perché non si cibano più dello, la catena alimentare è sballata. Di solito mangiavano, non so, i piccioni, sì, pescavano, pescavano cose che fanno gli uccelli, i gabbiani tutto il mondo. Da Venezia no.
2: A Venezia si
1: mangiano tramezzini, pizzette.
2: E la cosa meravigliosa è che si scagliano come dei condor sui poveri turisti ignari, sì, che girano con questi panini, questi vassoi, con i cicchetti, quelle cose. Io ho visto una scena meravigliosa con un giorno uscire una ragazza dal baretto d'Alele, noto baretto vicino a Piazza della Roma,
1: citato anche in un famoso film con
2: Capovilla.
1: Che hai visto sto film finalmente?
2: Sì, sono riuscito a vederlo su una piattaforma meravigliosa ed guardatelo perché veramente merita. Insomma, c'era questa povera ragazza che è uscita con questo vassoio con 50 panini, aveva un'esagerazione di panini visto il costo esiguo e la bontà eccessiva, e in 30 secondi è arrivato questo, non era un gabbiano, era tipo un'aquila reale, che gli ha buttato per aria il vassoio e si è messa a beccare tutti i panini che erano caduti per terra. Addirittura nei grandi alberghi che ogni tanto frequento per svariati motivi. E vedo i, come si chiamano, coloro che hanno il falco sul braccio,
1: falconieri, sì,
2: per tenere lontano i gabbiani dai baretti, dalla piazza, da dove
1: mai. Cazzo, c'è sta birra.
2: Attenzione.
6: Sai che hai ragione, strana. Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
7: Analcolica. A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
6: Te l'ho detto che arriva, genio.
8: Verso le 11.
6: A Venezia?
8: Sì, a Treviso. Cioè, nel senso di Venezia Treviso.
6: A Venezia o a Treviso?
8: Cioè, l'aeroporto si chiama di Venezia.
6: E sta a Treviso.
8: Per inculare i turisti.
6: Ok. E come arriva qua da Treviso?
8: Andiamo a prenderlo noi. Però tocca che andiamo a dormire subito perché sennò domani non ci sveglieremo mai.
6: No. E l'ultima?
8: Facciamo che questa è l'ultima.
6: Ma è analcolica.
8: Ti ha reso.
6: L'ultimissima.
8: Ti ha reso.
6: Carlo Bianchi. Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.

0: Applausi. Ringraziamo anche Crano, che ha vinto anche lui un Donald, un Donald, un David Donatello per le musiche. Tra l'altro, non vorrei dire, caro amico Pierpaolo, perché hai una camicia gialla in questo film?
1: Attenzione, indossi la camicia gialla, quindi fai tanto, ma indossi la camicia gialla, meraviglia.
0: È
1: propaganda.
0: Che non ci stia ascoltando, perché ci trovi il saluto.
1: È una delle scene proprio lì, a pochi metri dal balletto della Lele.
0: Esatto.
1: In quando loro incontrano i giovinastri che festeggiano, credo, una
0: la festa di laurea, sì.
1: E gli indicano un luogo meraviglioso dove poter andare a bere l'ultima.
0: Facciamo degli applausi per un posto meraviglioso.
1: Chiamato ai biliardi.
0: Ai biliardi, che purtroppo sono chiusi. 92 minuti. Salutiamo Said, che anche lui è salito un po' alla ribalta delle cronache.
1: Sì.
0: Non tanto perché è iraniano, ma perché, insomma, tutti gli hanno chiesto: ma questi biliardi quando è che li riapri? E ha detto: non facile. Facile in un film ricreare il set. Va bene.
1: Ma quindi, tornando ai gabbiani, sì. Visto che i gabbiani sono un problema serio,
0: non mettiamo la canzone di Ornello, no, che comunque si esibirà il 14.
1: Ma giugno. È uscito questo pezzo, visto che siamo nell'area di hip hop, rap, cose del genere.
0: Esatto.
1: Un nostro simpatico amico, dal nome già noto, sì, ovvero Manny
0: Forzato.
1: Ma anche un nome particolare, tipo
0: al secolo Manny Felizzato, ma per il più Manny the Groove Provider. Cioè quello che ti facilita il groove, sì. Che te lo porta, che te lo provvede. Vede e provvede.
1: Ah, anche lui strizza, come si può dire?
0: Strizza l'occhio
1: a Venturini, dicendo: caro Venturini, guarda che il problema dei gabbiani non è da poco.
0: Esatto.
1: E ne ha fatto un brano che su un passato in playlist.
0: Esatto. Tra l'altro c'è stata anche la regata storica.
1: Sì.
0: Chi ha vinto poi? Hai seguito qualcosa tu?
1: Regata storica? Questa che c'era la regata della. Forse c'era la Sensa.
0: Ah, se no. Non c'era la storica.
1: La storica di solito la fa a settembre, credo.
0: Sai che hanno fatto l'altro giorno che dicevano non ci sono più veneziani iscritti?
1: La Boca Longa.
0: Fate vedere gli applausi. Perché io...
1: Con 1 miliardo di partecipanti, non sappiamo quanti, ma pare che c'è stata una protesta grossa perché quasi tutti erano stranieri.
0: Esatto.
1: La cosa meravigliosa è quando c'è la Boca Longa al Lido, è un delirio, perché arrivano tutti quanti con delle macchine, con dei carrelli infiniti, con barche atomiche dietro.
0: Ma tanto c'è un noto qui di fianco, sì. Un noto stallone nautico.
1: Ah, lui esatto, è partito che è stallone nautico.
0: No, mi sono distratto e ho detto storica perché gli amici di Venezia.com
1: sì.
0: Hanno fatto vedere che un tizio è arrivato con un mega yacht
1: sembra il canale del paradiso.
0: Esatto, il canale della misericordia. Sì. E i due che sono. Anzi, più di due.
1: A prua c'è, ci sono. Lord,
0: c'è Batman, c'è vedo un Flash.
1: Vabbè.
0: E dice: prove tecniche per adattare la prossima regata storica ai tempi moderni.
1: Vabbè.
0: Va bene, va bene. Quindi tu mi dici che il signor Manny the Groove Provider
1: sì. ha creato questo brano per apposta. Poter mettere in luce il annoso problema del gabbiano che sta diventando sempre più vorace e no. aggressivo, perché non basta un semplice battito di mani per mandarlo via,
0: no,
1: anche perché se ti becca con quel becco lì poi sono
0: io
1: ne ho visto qualche giorno fa ingurgitare una pantegana intera, cioè proprio una roba sembrava un gatto morta.
0: Esatto.
1: E con due bocconi se l'è inghiottita in un secondo.
0: E che dire, quindi io in playlist dovrei procedere.
1: Certo.
0: Una nuova hit.
1: Nuova hit di Manny the Groove
0: Provider.
1: Tanto
0: sta per uscire una nuova hit, ma
1: ne sono uscite parecchie, adesso vi mandiamo, adesso ne spariamo un paio.
0: Quindi Manny Dog, quindi sì. Un altro nome diverso. Quindi un po' tipo Snoop Dogg.
1: Esatto.
0: Già protagonista alle Olimpiadi come Teodoforo.
1: Puoi dire Teodoforo.
0: Esatto. E non sono i Pinguini Tattici Nucleari,
1: no,
0: già protagonisti della grande musica San Giuliano, ma sono i Gabbiani Tattici Lagunari.
1: Che meraviglia.
0: Lancio?
1: Manny Dog.
0: Passiamo di pop così.
1: Ormai mix fra.
2: È una nuova alba Venezia. E tra questi palazzi millenari, non importa se ti svegli Colombo o Pantegana. Perché i cocai noi dorme.
0: I potenti mezzi della nostra radio.
2: Bye. Bye.

0: Eh beh,
1: che meraviglia.
2: E pull up, pull up, pull up è un po' come i... quello che fanno i... i DJ o i rapper, che fanno quel famoso drop mic o mic drop, quando finiscono dicono una frase incredibile, lasciano cadere il microfono e non c'è più altro da, da aggiungere. Salutiamo Manny Dog o Snoop Dog o Manny the Group Provider, che credo che sia anche il titolo della sua trasmissione radiofonica.
1: Ah, attenzione.
2: Dove dispensa perle su perle di musica groove e quant'altro, soul, R&B e così via. Non come noi che saltiamo di palo in frasca. Altro anche questa croccantino di mais al gusto di formaggio è molto giallo.
1: Sì,
2: stiamo notando come tutte le cose che sono...
0: è un'invasione, c'è il giallo dappertutto.
2: Adesso non faremo più tempo a pensarci, ma che dire, che dire, che dire. E Capovilla non si palesa, forse sta preparando per domani, insomma, vabbè, si esibirà.
0: Sono le 21 e 23.
2: E comunque c'è grande dibattito.
0: Sì.
2: Perché, insomma, ci sono stati degli eventi non piacevolissimi in nessuna parte del mondo.
0: No.
2: Sia che vai verso la Russia, sia che ti soffermi tra la Palestina, l'Iran, sia che vai in America, che hanno l'ennesimo attentato a quel signore con i capelli gialli.
0: Sì.
2: È così. E un signore di una certa età, ma sempre in forma, che risponde a nome di Bruce Springsteen. Più volte l'abbiamo salutato. È ampiamente schierato
0: contro
2: un certo personaggio. Tra l'altro,
0: passano Marchini a una velocità fastidiosa.
2: Esatto.
0: In maniera...
2: Tra l'altro, domani, in concomitanza con Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, a Filadelfia, che magari se fosse a quelle parti,
0: sì,
2: si esibirà a Bruce Springsteen, che è in tour. E tra l'altro, è una notizia di poche ore fa, che Bruce Springsteen, Foo Fighters e Dave Matthews,
0: sì,
2: tra i geni, saranno gli headliner, ovvero i capifila, quei bravi,
0: esatto,
2: del festival di protesta della sinistra alla vigilia dei famosi esami di metà mandato.
0: Ah, perché ci sono gli esami di metà mandato, cioè metà mandato.
2: Il midterm, le votazioni.
0: È praticamente una votazione supplementare?
2: Sì, tutto, che va un po'... Tra l'altro c'è anche Tom Morello.
0: Strano.
2: Già, no? E, ha organizzato lui in persona.
0: Sì.
2: Questo festival che si terrà a Meriwether,
0: sì,
2: Post Pavilion in, nel Maryland,
0: sì,
2: posto di pregio, e dice: è uno spettacolo sulla pace, l'amore, la giustizia e la musica.
0: Sì.
2: E che dire, perché il concerto? C'è la sensazione palpabile,
0: sì,
2: che non sia in gioco solo il nostro paese. Cioè, non solo la democrazia, ma che famiglie, gli amici e i vicini delle persone siano in pericolo reale a causa della crescente ondata del... dice fascismo lui, non so, che non so niente io. Vabbè, che dire, il festival includerà anche altri geni, tra cui Taylor Mons, Linda Lindas e molti altri. Quindi, se da una parte c'è molti personaggi dello spettacolo, quindi abbiamo detto Capovilla, abbiamo detto Tom Morello,
0: sì,
2: abbiamo detto Bruce Springsteen, anche Elisa, anche addirittura Morgan, qualcuno invece, sì, dice il principe, ovvero,
0: sì,
2: ovvero il signor De Gregori, che già negli anni 70 fu molto contestato dagli attivisti in una certa parte politica, perché
0: non ci
2: schierava.
0: No.
2: E anche di recente ha dichiarato che gli artisti non devono esprimere sul palco le proprie preferenze e non devono ergersi a, come dire, persone che debbano guidare con certe idee politiche o varie. E Morgan, che non è proprio l'ultimo degli arrivati, ma è un genio anche lui,
0: sì,
2: dice come un po' importati della Palestina e così via. Quindi, insomma, non è facile questa cosa qua. Quindi si aprono molte scelte.
0: Sì.
2: Quali di questi artisti che ho citato, tra Bruce Springsteen,
0: sì, sì,
2: Morgan, che è in tour, pare trionfale con i suoi Vivertigo, Non vengono in zona, mi sa che sono lontani. Sarei curioso di vedere i Blue Vertigo una volta nella vita. Vabbè.
1: Io sono andato a vederli tanti anni fa al Marghera State Village, che si svolgeva proprio nel parcheggio del Panorama.
2: Calo sindaco Venturini, poi per piacere.
1: Pare che abbia promesso gran concerti everywhere, tipo. Vediamo, ah, sì. vedremo, caro Simone. Noi attendiamo con ansia.
2: Esatto. Stavate
1: lì però.
2: Tu che sei un giovane. Cambi la musica.
1: Abbiamo pagato il biglietto per entrare, era una cifra esigua come il concerto di Nonello.
2: Beh.
1: E dopo 30 secondi dall'inizio del concerto è venuto giù un diluvio universale. E
2: ma tipo San Giuliano, vieni San Giuliano.
1: 10 minuti, Morgan è uscito e ha detto: ragazzi, non possiamo più fare niente, è tutto.
2: E da quell'epoca, l'allora, stai lì covando odio.
1: Per non aver mai visto.
2: E non dico io odio a caso.
1: Chi può dirla? C'è, volendo, ci sarebbe un pezzo che potrebbe accostare Elisa a De Gregori, ma è bello, ma di una tristezza devastante che potrebbe
2: segarci
1: le gambe così a metà puntata, anche no, tipo.
2: Hanno fatto anche un pezzo insieme, tra l'altro.
1: Esatto, quello, proprio quello lì.
2: Quelli che restano.
1: Bellissimo, ma di una.
2: Potrebbe essere.
1: Anche no. Puoi dirlo, qualcosa.
2: Qualcosa di più strano, vediamo un attimo. Vedo un attimo. Un Can I Fall in Love?
1: Addirittura.
2: Elisa live a Verona. Sarà una roba di quelle filmate con il telefonino?
1: Ma chi può dirlo? Probabilmente sì.
2: Esatto. Vedo anche. A Verona hanno fatto diversi pezzi. C'è un Buonanotte Fiorellino. I duetti di Pregio. Mamma mia. Cosa si può. Un Ligabue invece non dice niente, ma Giovanotti invece anche lui è in tour.
1: Ligabue ha fatto un concerto qualche settimana fa in un nuovo, una specie di nuova arena che c'è a Milano, fatta apposta per i concerti, non mi ricordo bene come si chiama, e era 30 anni di non so che album.
2: Tra l'altro 8 ore fa c'è un'intervista lunga in cui quel genio di Iachetti
1: sì.
2: Se la prende anche. Tra l'altro anche diversi personaggi hanno detto delle cose strane questi giorni, sai il caldo secondo me. Deve essere qualcosa che ci porta lontano.
1: Ma vabbè. Quindi ci potrebbe ascoltare qualcosa di De Gregori, ma di abbastanza allegro.
2: Abbiamo già messo qualche brano del, come si dice, della collaborazione con Checco Zalone.
1: Sì.
2: Che anche lui tanto anche lui aveva una maglia, no? Aveva una maglia rosa, non era. È qualcosa di spezzante, di geniale. Potrebbe essere un Titanic che magari è un pochino più spiccia.
1: Sì.
2: Ce la giochiamo così?
1: Ce la giochiamo così, via.
2: Titanic, lancio.
1: Vabbè.
2: Mentre già arrivano zanzare a manetta, chissà che i potenti mezzi di Vanessa ci portano.
1: L'antenna, la famosa antenna.
2: L'antenna.
1: Caro Simone.
2: Caro Simone.
1: Tu che sei al comando.

0: America.
1: E beh, ma noi restiamo qui.
2: Ma sa se è andato in America
1: a
2: trovare Bruce Springsteen?
1: Vabbè.
2: Chissà, queste navi che affondano, che fanno dei viaggi un po' difficili.
1: Vanno verso quelle lande lì che nessuno guarda, esatto, ultimamente. Ma vabbè, prima di arrivare, quando sei in acque internazionali...
2: Di solito dovresti essere non attaccato. Va bene, niente.
1: Pare che arrivi una delle navi militari.
2: E facciano un po' il bello e cattivo tempo.
1: Anche se non potrebbero.
2: Tra l'altro...
1: Era la zanzara che si aggirava nello studio oro di...
2: Esatto. Non siamo alla zanzara, altrimenti dovremmo iniziare a dire delle cose strane di politica. È un po' sulla bocca di tutti, perché si dice ma questi qua cosa prendono e vanno? Poi l'Italia non deve pagare il biglietto di ritorno, ma state a casa tua. Ma non è affatto vero che ti hanno picchiato, tutti dicono così. Va bene, insomma. Insomma, come abbiamo detto la volta scorsa, se anche il signor Netanyahu ha detto forse...
1: Abbiamo esagerato.
2: Magari... Non puoi evitare. Puoi evitare di avere quel disco rotto di non è vero. Esatto. Quando almeno apri il giornale, dici. In alcuni casi uno può dire, vabbè, non si sa, le fonti non sono chiare, ma insomma c'è stata un'indignazione ovunque dal governo italiano. Basta, insomma, non mi. Dentro preparo il capobile anch'io, basta. Visto qualcuno invece, visto che abbiamo parlato di America, qualcuno che ultimamente se ne sta più in America che in Italia.
1: Sì. Che abbiamo già contattato qualche tempo fa. E Pala ci ha promesso una mezza intervistuola prossimamente, che sarebbe una cosa veramente figa.
2: Un genio che insomma... Ha avuto di Roma, sì. 71 anni, 31 agosto, suo compleanno, magari prima del 31 agosto, e che ha partecipato, adesso è in California probabilmente, e si dedica molto al jazz, mamma mia, però ha continuato insomma, tra l'altro ha fatto anche nel 2017 un disco con il signor Baccini.
1: Ma chi se ne mai? È quel geniaccio del signore che risponde al nome di Sergio Caputo.
2: Sergio Caputo. Io lancerei degli applausi a Manetta.
1: Ha una pagina Instagram chiamata, credo, Caputaggine, una cosa del genere. In cui potete restare aggiornati su notizie, concerti e quant'altro.
2: Non male, insomma, è ancora attivo. Tra il 2020 e il 2024 ha fatto un tour per il 40° anniversario,
1: sì,
2: di quel discone che era Un sabato italiano. E il 20 gennaio 2024 è uscito il suo nuovo singolo Sono uno spirito libero,
1: sì. Ma qualche giorno fa, se vuoi, ho anche un vocale qui, oltre a un altro messaggio meraviglioso
2: che io posseggo.
1: Tu possiedi una cosa, perché noi abbiamo detto: caro Sergio, ma non sarei mica uscito con un pezzo nuovo?
2: E
1: lui prontamente,
2: come dire,
1: ci ha risposto più o meno.
2: Ha alzato anche lui la cornetta,
1: sì,
2: come
1: componendo lo 041.
2: Esatto, qui il
1: 5, 2, 3, 8, 8, 8, 3.
2: Sì.
1: Per chiamare lo studiolo e augurare a tutti voi una serata meravigliosa.
2: Esatto.
1: Questa...
2: Tipo così.
3: E a tutti gli ascoltatori di Radio Venezia, ciao da Sergio Caputo, sono qui per presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Mi chiamo Gatsby. Buon ascolto.
1: Vabbè, va bene.
2: Che bello, io sono un po' emozionato.
1: Perché abbiamo anche un altro messaggello, vediamo cosa dice di questo pezzo meraviglioso che è appena uscito.
4: Piattaforme digitali, soprattutto su YouTube. Ciao, mi chiamo Gatsby, è il mio ultimo singolo e anche il mio nuovo video, quindi andate a cercarlo su tutte le piattaforme digitali, soprattutto su YouTube.
1: Ciao,
2: mi chiamo Gatsby. Si chiama Gatsby.
1: Ciao,
2: grande
1: sono
2: Gatsby. Tratto dalla regia di Spresiano, sì? Che facciamo tanti auguri. Siamo dimenticati.
1: Siamo dimenticati
2: di salutare, ma soprattutto
1: gli auguri per compleanno.
2: No, però potremmo ricordarci. Eccoci in onda. Che vita. Tanto la parte migliore della trasmissione comincia adesso. Esatto. Prima abbiamo parlato solo di politica, di cose importanti. Va bene, allora abbiamo anche più brani, Sergio Caputo.
1: Mentre si è spento il terminale del computer, non so se siano dei problemi.
2: Sì, teniamo buoni magari per quando lo intervistiamo, dopo controlliamo se funziona. Mandiamo un nuovo singolo.
1: Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu.
2: Esatto. Quindi il brano da mandare
1: è proprio quello. Cioè, è uscito qualche giorno fa. C'è una signorina alla batteria.
2: Esatto. Ma è Grande Gatsby, il romanzo che tu hai letto.
1: Ah, io l'ho letto più volte.
2: Quei romanzi che si leggono adesso che c'è l'estate, fa già caldo, si va in spiaggia.
1: Sì.
2: Un romanzino di un 300 pagine, mi pare, non di più, insomma, se non se lo può leggere così.
1: Il problema è che una volta andavo in spiaggia, adesso purtroppo.
2: Sei abbronzato, molto più di me, ma per motivi diversi.
1: È una abbronzatura da muratore.
2: Esatto.
1: Se alzi il collo, vedi.
2: Se alzi la cornetta.
1: Il collo in giù.
2: Esatto, va bene. Quindi, Sergio Caputo, dalla California.
1: Canta più o meno.
2: Così.
1: Prossimamente ai microfoni, Giovanese. Testa di pazza. E beh.

0: Mamma mia, che emozione! Ringraziamo Sergio Caputo. Questa registrazione che mi ricorda quando andavo in sala prova del Bebo.
1: Esatto, che meraviglia.
0: Sala prova che dovrò frequentare la settimana prossima per prepararci a delle prove meravigliose, perché il 14 di giugno, dopo ne parliamo ancora.
1: Questa Ornellale.
0: Ornellale, cos'è?
1: Cos'è l'Ornellale?
0: Questo
1: live
0: dicesi Ornellale, tu entri un attimo,
1: performance artistica, perché live è troppo riduttivo.
0: E ritorno Ornello con questo evento che si chiama In Accordi Maggiori,
1: sì,
0: che non è affatto il contrario di In Minor Keys. Che si apre con una pedalata d'arte, per cui bisogna un po' prenotarsi, ovvero alle 12 di quel massimo 7 persone. E dovete contattare ornellorocks@gmail.com se volete prenotarvi. Quindi pedalata, partenza da bersagliera per la pedalata d'arte.
1: Meraviglia.
0: Alle 14 visita al Parco Internazionale della Scultura,
1: sì,
0: uno spazio unico, ovvero Villa Furstenberg a Venezia.
1: Sì.
0: Tu frequenti, no?
1: Sempre.
0: In cui puoi vedere delle grandi opere della scultura contemporanea. E 15:30 rientro. Dovevo farlo con la voce di Fantozzi. Poi finalmente quando cala la sera alle 18 aperitivo di benvenuto e visita all'esposizione. Qui ci sono anche delle opere d'arte da vedere.
1: Meraviglia.
0: E potevo dare un brano di questo genio, perché per la prima volta in assoluto,
1: sì,
0: alle 19:30,
1: sì,
0: dal vivo,
1: ah,
0: Michael Spaghetti.
1: Attenzione.
0: Abbiamo dei brani in playlist Michael Spaghetti? No.
1: Ma potevamo adesso cercare qualcuno, tipo Michael Spaghetti.
0: E alle 20:30,
1: sì,
0: ritorna Ornello insieme, è in debutta fuochi,
1: sì,
0: con la band. E alle 22:30 Plankian Locus Björk DJ set, meglio dell'originale. Abbiamo già detto che Björk è venuta qua.
1: Esatto.
0: Tra l'altro sono stato al Padiglione Islanda tutto lunedì.
1: Sì.
0: A bestemmiare con dei cavi, quindi a imprecare di, per fortuna era fresco. E quindi cosa devi fare? Ti invito, puoi vestiti di giallo,
1: sì,
0: no? E c'è un dress code con tutti i posti, no?
1: Sì. Ah, è vero.
0: Allora, puoi essere o un critico d'arte,
1: sì,
0: in disarmo, un collezionista svenduto,
1: sì,
0: un gallerista sopra le righe, un performer che nessuno ha richiesto,
1: sì,
0: una musa stanca,
1: che
0: ricorda le muse inquiete o muse inquietanti, un artista maledetto, sì, ci riusciamo benissimo, oppure un mecenate fuori budget, cioè uno che vorrebbe dare dei soldi,
1: sì,
0: si possono, poi metteremo sui social il link,
1: si possono già acquistare i biglietti,
0: esatto,
1: per entrare.
0: Questo luogo meraviglioso è Via della Pila 93 a Venezia, quindi
1: Marghera,
0: a Marghera.
1: Il luogo che ha visto la nascita del sindaco Simone Venturini.
0: Esatto, coincidenza io non credo.
1: Esatto.
0: La cifra è praticamente quella di una birretta.
1: Sì.
0: Direi che...
1: Per vedere dei concerti di pregio. Ma uno potrebbe dire, beh, non lo conosco, ma Michael
0: Ornello.
1: Spaghetti, chi è? Allora, tu in playlist...
0: Ornello, che però comunque, sì, finalmente uscirà il videoclip.
1: Attenzione, di un nuovo pezzo.
0: Di Luci Spente.
1: Ah, attenzione, che il videoclip è proprio lì, in quella performance là?
0: No, uscirà a giorni. Ornello sui social l'ha già lanciato.
1: Bene.
0: Forse per la settimana prossima possiamo finalmente...
1: Assaporarla.
0: Esatto. Però, Calumura ha detto, adesso è stato, come dire, roso...
1: Sì, ho detto.
0: Dalla curiosità.
1: Se noi invitiamo la gente ad ascoltare questo signore che si chiama Michael Spaghetti, uno vorrà anche un minimo sapere chi è e cosa fa.
0: Esatto.
1: Nella playlist meravigliosa che tu possiedi ci sono svariati brani. Uno fra tutti, che secondo me potrebbe essere interessante, è La Lavatrice.
0: La Lavatrice.
1: Che trovi proprio alla fine di questa.
0: Tra l'altro, Ornello, il nuovo singolo esce il 5 giugno.
1: Sì.
0: 5 giugno.
1: Ornello Rocks, cantautore. Che
0: meraviglia. Mi ha vestito.
1: Cose meravigliose.
0: Sono delle grafiche che ricordano vagamente un noto sindaco entrante.
1: Salutiamo Simone Venturini, che ascolta sempre Tasti di Pazza venerdì sera alle 20:30 sulla Giovanessa.
0: Grazie, che mi metto 101.8
1: su... streaming.
0: Esatto, mi metto su Ceci.
1: Potremmo
0: anche
1: fare un codo, scusi sindaco, potrebbe fare anche lei un promo.
0: Ciao sono Simone Venturini. Anch'io ascolto sempre Radio Vanessa.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Con l'aereo di Margherita, però.
0: Esatto. Lancio.
1: prego.
0: Cosa vogliamo mandare?
1: Il brano La lavatrice del signor Michael Spaghetti.
0: Esatto.
1: Tanto per darvi un assaggio di ciò che sarà l'Ornellale 2026.
0: Mamma mia. Michael Spaghetti
1: è in playlist,
0: ma io
1: cerchi lo studio,
0: sto lavanando tre dischi.
1: Vabbè,
0: se no ci dedicano secondo te?
1: Ma non credo.
0: Cosa succede quando una lavatrice non vuole lavare più?
1: Ah,
0: io sono già esterrefatto.
1: Michael Spaghetti, ragazzi, ma dove andate?
0: Mica pizza e fichi. Mica

0: attenzione,
1: che prende le posizioni in difesa di De Gregori, che appunto ha detto non c'è bisogno di lanciare proclami sul palco, e lui dice nei suoi social, dice che gli artisti non sono obbligati a schierarsi, sì, anzi il pubblico vorrebbe che si schierasse dove, dalla parte che vuole proprio, insomma. E ha citato il periodo del Covid, che abbiamo ricordato prima, e dove Ruggeri aveva fatto un po' il complottista, no, non è vero, un po' pilotata questa cosa, e fa, allora mi sono schierato e tutti mi hanno voltato le spalle, anche giustamente, secondo me, e dice adesso no, non mi schiero. Di solito chi non si schiera, un po' come un'altra amica di Capovilla, ovvero Laura Pausini,
0: sì, ah,
1: che non volle cantare le canzoni divisive, anche lei, no, una bella, bella ciao. Potete riascoltare il podcast dove Capovilla ne parla.
0: Sì,
1: certo, quando non ti vuoi schierare è perché quello che tu sostieni non è proprio quello che... Vabbè, quindi caro Muraletto ci porta però altrove.
0: Sì, perché siccome di solitamente venerdì escono pezzi nuovi meravigliosi.
1: Sì, lasciamo un po' da parte tutte queste contestazioni, insomma, la prima regola, non parlare di politica.
0: No, come no. C'è un signore.
1: Facciamo un salto incredibile da Michael Spaghetti a,
0: sì, al signor
1: Filippo.
0: Filippo Graziani.
1: Che abbiamo avuto il piacere di vedere in un altro teatro.
0: Un certo, spettacolare, bellissimo. Tra Goldoni.
1: Esatto, io.
0: Che qualche giorno fa se ne è uscito anche lui con un pezzo.
1: Dopo un periodo di silenzio, insomma, dopo essersi dedicato a celebrare il ricordo.
0: Se non ho capito male.
1: 70 anni della nascita del padre.
0: 80.
1: 80, scusa, io ho perso un attimo.
0: Sono distratto. È venuto fuori questo nuovo singolo proprio originale,
1: esatto, si è dedicato di nuovo alla carriera propria
0: con questo pezzo che si intitola Povero Me, che potrebbe essere un monito per tutti quanti, visto
1: che ricorda Beato Me di Dente, che salutiamo, che anche lui è in tour, credo, va bene. E io in playlist
0: la prima canzone che tu trovi è proprio quella del signor Filippo Graziani.
1: Graziani che per fortuna anche lui porta avanti un po' di cantautorato, come cioè se come tornerà dire. Povero me, lancio.
0: Bravissimo.
1: Filippo Graziani, ce la facciamo, bello sarà, vediamo così un po' scatola chiusa,
0: proprio quasi una settimana fa.
1: Vabbè, il tempo passa per tutti.
0: Quando ancora non sapevamo i risultati elettorali
1: e pensavamo
0: lunedì
1: che
0: lunedì sera, una volta letti tutti gli stati, più di qualcuno avrebbe detto
1: mai nei capelli.

0: Vabbè. E poveri noi, direi anche alle 22.01. Tra l'altro, devo tendere il collo.
1: Sì.
0: Verso il prato, come la canzone di PFM. Sì. No, perché non è più davanti a noi l'orologio di Radio Vanessa.
2: Ah,
0: e quindi, no, per fortuna c'è, se no sarei spaesatissimo.
1: Sì.
0: E
1: quell'orologio poi, che
0: esatto,
1: è uguale a
0: quello di Canello.
1: Vabbè.
0: Tanto questa musichetta che ci porta altrove.
1: Ma
0: 22.02,
1: 3 giorni fa, ovvero il 26 di maggio,
0: esatto,
1: si è celebrata
0: l'ennesimo World qualcosa,
1: l'ennesimo World Aperitivo Day. E quindi, praticamente è un
0: a Torino questa ideona.
1: Sì, praticamente dalle origini a Torino, con
0: salutiamo Torino, il nostro amico
1: Falloppio.
0: Grazie. È un po' che non tira fuori
1: anche. O no. I soliti, o i poveri lusi, ce n'è a bidoni.
0: Dovremmo fare un tour in quelle parti, insomma, sono solo che geni.
1: Quindi da Torino con il vermouth fino a spritz e negroni, diventati icone globali.
0: Esatto.
1: La storia del rituale che ci accomuna e gli indirizzi top dove celebrare questa meraviglia.
0: Questo evento.
1: Giornata.
0: Uno dei posti migliori, Via Garibaldi, ovviamente, immagino.
1: Via Garibaldi è un
0: posto.
1: Salutiamo tutti quanti gli abitanti,
0: esatto,
1: i frequentatori dei bar di Via Garibaldi.
0: In specie, forse possiamo dire, le colonnette,
1: sì,
0: luogo dove si celebra lo spiccinar, luogo di pregio. Venezia in A, grandi celebrazioni. E anche l'Inter, dopo facciamo un fiorucio con questa cosa, perché
1: quindi praticamente c'è questo.
0: È nato in Italia, ma è mondiale, perché siamo sempre un po' provincialotti.
1: È il riconoscimento internazionale di un modello sociale nato in Italia tra caffè storici, vermouth, bitter e vita urbana, capace negli ultimi decenni di trasformarsi in un fenomeno globale.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che in qualche maniera c'è connobilità il fatto che la gente si beve tutto, si beve l'ultimo, come
1: esatto, fino a
0: svenire, va bene.
1: Io adesso questi festeggiano come se fosse una cosa. Ma io ho sempre, da che mondo è mondo, secondo me qui a Venezia, cioè, fare l'aperitivo era sempre stato, o no?
0: Penso di sì, ma sai che deve sempre arrivare qualcuno che la sa più lunga per dirci come stanno le cose, tipo uno di Mestre che ci dice come Venezia, no, non c'entra niente, va bene. Quindi, per celebrare l'aperitivo, ci sono varie canzoni,
1: sì,
0: tipo Fammi uno spritz, già passata, Riscaldi, che sarà anche lui Bagnaberoni.
1: Esatto, che meraviglia.
0: Meraviglia.
1: Adesso che me ne vado, sono tutti i concerti più fighi.
0: Beh, quando abitavi a un metro,
1: non andavo.
0: Non pensare, venivi. Pensare. Però sei venuto a vedere un concerto di pregio, mi ricordo, con
1: ho visto gli Iron Mais.
0: Gli Iron Mais, salutiamo gli Iron Mais, che purtroppo è un po' che non tirano fuori pelle. Applausi per gli Iron Mais, anche la Contessina. Ma Bava come sta?
1: Vabbè, il numero uno, non lo so, ma penso bene.
0: Allora, dal cilindro di Radio Vanessa, cosa possiamo tirare fuori?
1: Vuoi tirare qualcosa di più vetusto o qualcosa di più locale e moderno?
0: Non è facile, però consultando la mia chat di pregio,
1: sì,
0: ovvero quello che è il Telegram,
1: sì,
0: posso dirvi che il signor Emma Medrano,
1: domani
0: il 30 di maggio,
1: sì,
0: alle ore 19,
1: sì,
0: in trio,
1: attenzione,
0: Emma Medrano, Calibro,
1: sì,
0: e Muva raccontano il Veneto con il rap in lingua veneta. In quel di Via Colombo a Chioggia. Un posto meraviglioso. Chioggia, che ci porta delle cose meravigliose.
1: Salutiamo John Cedei, che
0: esatto, e quindi è una serata all'insegna della birra artigianale italiana,
1: sì,
0: in collaborazione con Lucky Brews, l'azienda si chiama di qualità, sperimentazione e passione.
1: Meraviglia.
0: Quindi sì, ci saranno altre date, ce n'è stata una al primo di maggio, ma insomma penso che l'estate c'è una canzone anche,
1: sì,
0: che si chiama proprio Torniamo in Trio.
1: No, oh, che meraviglia.
0: Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo tirare fuori un brano di Emma Medrano che parla di aperitivi?
1: Sì.
0: O vogliamo mettere il pezzo nuovo?
1: Veramente anche il pezzo nuovo, sì.
0: Beh, visto che loro celebrano la birra, aperitivo di qualità, potremmo fare questo fil rouge inaspettato,
1: sì,
0: e potremmo anche mandare Nicola Di Bari, no? torniamo in trio, Erma Medrano.
1: Vediamo se...
0: Già due volte ospite delle nostre...
1: Tra l'altro una in presenza con i vinili, cose...
0: Che è proprio un disco, un album nuovo di Medrano. E... Dico, ci sono delle pezze... sono dei pezzi forse anche... una specie di... forse sono dei pezzi noti e rifatti, perché vedo dei nomi importanti. Va bene, torniamo in trio. Erma Medrano, Muva e Calibro. E erano già stati il 2 maggio a Casale sul Sile. Ma insomma, ci sta. Lancio.
1: Vabbè,
0: torniamo in trio. Mamma mia, che meraviglia. Andiamo il brano eponimo.
1: Nell'album eponimo.
0: Esatto. God Lives Academy, Erma Medrano.
1: Caro sindaco,
0: che roba.
1: Tutto poi.

0: Che meraviglia, se fossimo persone di cultura sapremmo anche magari questo campionamento da che brano è preso. Dovremmo chiedere al signor Emma Brown in persona. Ma nel mentre che eravamo un po' distratti a ripensare alla nuova campagna elettorale, ah no, è finito, non c'è niente. È una notizia di questi giorni.
1: Esatto. Che la GESI, ovvero l'azione. Chissà che cosa corrisponde questo nome.
0: Dice sì.
1: Tu che poi sai. Ma cosa corrisponde il nome a GESI? Gli scout all'ascolto ci saranno. Mandando,
0: vediamo, che cara Vanessa, tu hai fatto gli scout?
1: Io no, ho conosciuto
0: amici scout,
1: anch'io, ma non ho mai frequentato.
0: Una volta c'era questa cosa di fare gli scout,
1: Frettino, ma braghette corte anche in inverno con 50 gradi sotto zero.
2: Cos'è la GESI, l'associazione guide scout cattolici italiani? A GESI, che conta 182.000 soci, è un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scoutismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. La GESI, nata nel 1974 come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, dall'unificazione di due preesistenti associazioni, l'ASCI, Associazione Scout Cattolici Italiani, maschile, e l'AGI, Associazione Guide Italiane, femminile. Quest'anno celebra 50 anni di attività. Grazie al metodo educativo Scout, aiuta i giovani di tutta Italia a crescere, come buoni cittadini e cristiani, in una società che cambia, evolve e affronta sfide complesse. Essere una guida e uno scout vuol dire mettere a disposizione del prossimo con competenza, entusiasmo, accoglienza e disponibilità. Vuol dire essere pronti a servire sempre e ovunque in ogni circostanza, facendo del proprio meglio.
0: È una cosa che accomuna anche il sindaco di Messina. E dice, dopo 50 anni più 2, sì, perché siamo nel 2026, sì, finalmente, dice qualcuno, è una svolta. Quindi è notizia proprio di poche ore fa, o insomma sono di ieri, così. E, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non, sì, possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. E questo appare proprio in un documento ufficiale che si titola Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, e approvato proprio dal consiglio della GESI. Quindi se tu appartieni a un orientamento sessuale,
1: sì,
0: quello che vuoi, sì, puoi comunque essere
1: far parte degli scout.
0: Ci hanno messo solo che 50 anni,
1: per
0: dirlo ufficialmente, magari è già successo.
1: E poi secondo me, vabbè, ce ne saranno già stati prima.
0: Sì, non sanno né il primo né l'ultimo.
1: Magari non era nello statuto, perché hanno delle regole ferre a cui.
0: Esatto.
1: C'è tutta una gerarchia di capi, sottocapi.
0: Va bene, insomma, qua. Qua ci sono. Abbiamo appena detto che è in costante evoluzione a seguire i tempi. E quindi per l'Arcigay il documento di Agesci mette fine a una lunga storia di isolamento e discriminazione. Per anni le persone, dico tutto intero, LGBTQIA+, quindi tutti i possibili orientamenti,
1: sono state escluse e costrette addirittura a nascondersi, allontanate da un contesto educativo che avrebbe dovuto formarle alla comunità e ai valori. Dice questo Gabriele Piazzoni,
0: segretario generale di Arcigay. Va bene.
1: Quindi anche gli scout hanno riconosciuto questa cosa.
0: Esatto. Quindi come possiamo ricordare questo mito dello scout? Insomma, che adesso te ne vai in giro lì con le braghette corte. Anch'io ne faccio uso.
1: Le braghette corte, fatto lei. Ma le braghette corte loro le possiedono anche quando sono bello, tipo 50 gradi sotto zero. Quindi vedi con questo cappello strano, questo cappellaccio grigio, questa cosa.
0: Vabbè, se prima abbiamo tirato fuori il nuovo brano, il fazzolettone di Sergio Caputo,
1: sì,
0: possiamo tirar fuori un suo socio con cui hanno collaborato per un disco,
1: sì,
0: Chewing Gum Blues, mi pare. Ovvero il signor Francesco Baccini, dall'album Cartoons.
1: Era il suo primo album?
0: Mi sa di sì. Che tra l'altro. c'era questa copertina di pregio. E prima gli Scout, brano proprio. Tanto se parli di Scout, c'era quel brano di Marco Carena. Sul lampone.
1: C'era qualcuno che
0: aveva detto: ho fatto un brano, ho fatto una hit, ma non lo sapevo. La cantano tutti gli Scout e io niente.
1: Bravissimo.
0: Va bene. Allora, viva gli Scout! Lancio.
1: Tra l'altro, Mandico Bacini dovrebbe uscire col suo nuovo.
0: Ma credo in ottobre.
1: Nomi e.
0: Cognomi 2.
1: Meraviglia.
0: Solo pelle tirano fuori. Musica per anziani.
1: Caro Simone, visto che la connessione della Giovanessa tende ad andare vagamente a
0: Lancio. Appena detto.
3: L'altra sera alla stazione era circa l'uno giù di lì. E aspettavo il treno da Voghera. Il treno che ti riportava qui. Gilda, non ritardare, io non ne posso più. Sono prigioniero qui al binario.

con la tua valigia nera, convinta di trovarmi fermo giù. Gilda, non mi cercare, io non ti voglio più. E mi son confuso nella notte all'esercito.

0: Ma che pelle abbiamo tirato fuori di Baccini, che salutiamo.
1: Salutiamo anche gli scout.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. E insomma, Venezia fa caldo.
1: Fa caldo, sbrega.
0: E probabilmente gli spiriti, i bollenti spiriti
1: si inalberano.
0: C'è quel momento dell'anno in cui ci si innervosisce un attimo. E notizia di questi giorni. È come dire, un botto in gondola.
1: Ah, attenzione.
0: È un uomo buttato a riva di peso e da lì parte una scazzottata con il pop.
1: Addirittura.
0: E questo video pubblicato su TikTok in cui si vedono dei momenti concitati in bacino Orseolo, che salutiamo, dove un uomo appunto è stato fatto scendere bruscamente da una gondola e poi rincorso.
1: Bravilla.
0: Pomeriggio caldo, dice, come dire, essere stress. Pare secondo le riprese,
1: sì,
0: dove c'è la Doc Caffè,
1: ah,
0: si vedono gli animi che si scaldano e lo fanno scendere dalla barca, mentre il Ganser, cioè quello che lui aiuta,
1: tira, esatto,
0: ad
1: accostare la gondola,
0: esatto,
1: alla riva,
0: e un gondoliere prende il malcapitato per lo zaino e lo lancia lontano. Quindi insomma, tensioni. E il video si conclude con un destro piazzato sul capo dell'uomo da parte del giovane
1: gondoliere,
0: forse un ubriaco che aveva infastidito i presenti, chi lo sa. E quindi insomma, grande ironia. E quindi come possiamo celebrare questa ironia?
1: Facciamo un pezzo da gondola, però è stato fuori questa cosa qui.
0: Venezia no stress.
1: Venezia no stress della serie, ragazzi, fa caldo, state tranquilli, state calmi.
0: Esatto.
1: Anche oggi io ero che mi addentravo nei canali con la barca insieme agli amici gondolieri, tra l'altro dovevo aver incrociato anche il signor Pupa Giallo, che
0: salutiamo,
1: cantava tra una gondola e l'altra, che salutiamo, e si esibirà anche lui nel
0: e magico. In questo video c'è un signore giamaicano su una,
1: sì,
0: gondola con la maglietta gialla.
1: Esatto. Anche lui, esatto,
0: come Pupa Giallo, che è stato alle scarpe gialle, ma insomma, che anche lui si esibirà ai bagni alberoni.
1: Quindi il titolo di questo brano è Venezia no stress, della serie Fiori calma, fa caldo, stai tranquillo.
0: Chissà
1: tutti.
0: Che canzone è?
1: Lancio. Brava, poco, qualche minutino.
0: Va bene, poi vediamo dove ci porta la gondola.
1: Certo che se, caro Simone.
0: Di te non mi fido, ti sembra sono impostore.
1: No. Ah, Simone? No.
0: No.
1: Caro Simone, se ci regalassi una bella antenna da piazzare qua sul tetto della radio.
0: Esatto.

0: Mamma mia, che silenzio.
1: Sì.
0: Ai.
1: 22:24.
0: Abbiamo ancora 16 minuti, visto che siamo partiti un po' in ritardo. E visto che qua soldi per una nuova antenna non arrivano,
1: no.
0: Salvo ci tocca mandare la pubblicità.
1: Esatto.

0: Potremmo ricordare
1: un prodotto
0: che purtroppo
1: che buono,
0: inventato da signor Crodino,
1: esatto,
0: persona, un alcolico biondo,
1: sì, che fa impazzire il mondo,
0: anche il biondo vuol dire che è giallo, quindi lanciamo uno spot pubblicitario. Sì.
2: Dammi un Crodino.
3: Subito. Che faccio?
4: E daglielo.
2: Proprio buono. Quant'è?
4: E 10-50 euro.
2: Ma che sei matta?
4: Adino, tanto quella è in gorilla, chi ce capisce?
3: Sarebbero 50 euro, sa.
5: Mi scusi,
0: no, un barista...
5: ma lo sai che in questo bar non era mai capitato un gorilla?
2: E ci credo, questi prezzi.
4: No.
2: Ma sai che se continua così, ci la porto al zoo. No. E ci la lascio.
4: Papà, che dici? Ma grossa sta...
0: Va bene. Pensa come ci divertivamo una volta con queste
1: pubblicità meravigliose.
0: Perché la notizia che volevamo portare alla vostra attenzione,
1: sì,
0: è che l'inventore del Crodino, classico aperitivo alcolico, visto che era l'aperitivo day, facciamo questo fil rouge,
1: sì,
0: è morto il suo inventore.
1: A 90 anni. Tale Maurizio Gozzellino.
0: Gozzellino, che da 60 anni. Anche lui della provincia di Torino.
1: Sì.
0: E, che dire, un'invenzione geniale. 90 anni. Di Cuneo.
1: Una delle bevande anacoliche più note in Italia.
0: Sì.
1: Il signore era nato il 14 di novembre del 35 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, e inventò appunto il Crodino su richiesta del proprietario della società Terme di Crodo, Piero Ginocchi.
0: Esatto.
1: Per cui lavorava. L'azienda fino a quel momento produceva analconici classici come chinotti e tamarindi, ma voleva mettere sul mercato un prodotto originale per attirare l'attenzione del consumatore. Il nome del prodotto viene da Crodo, la città piemontese nella provincia Verbano,
0: non è sotto solo di Croda,
1: in cui venne creato e dove è stato prodotto fino al 2023, prima della produzione venisse spostata a Novi Ligure.
0: Tra l'altro c'era anche Vittoria che ha
1: tu dirai, ma che cosa fa, con cosa è fatto il Crodino? Ha quel colore un po' strano, potrebbe somigliare vagamente a...
0: Ma tu ti ricorderai il primo spot, messo abbiamo dato uno a caso degli, sì, anni 2000, senti questo.
1: Sì. Che meraviglia.
0: Io sono un po' emozionato. Quando il giallo ancora era un colore che non ci diceva niente.
1: Invece adesso, caro, esatto, Simone.
0: Caro Simone.
1: Oltre l'antenna, guarda, lei sarebbe bisogno di una connessione internet un po' più lenta.
6: È fantastico, è irresistibile. Crodino piace, Crodino impazza, Crodino allegro, Crodino sprizza. E allora dai, stappa un Crodino. Crodino è fantasia, Crodino è simpatia, Crodino è allegria. Crodino
7: piace e piacerà sempre di più.
6: E allora dai, stappa un Crodino.
0: L'alcolico biondo.
1: Ma di cosa sarà mai fatto? È una bevanda analcolica ottenuta lasciando macerare fino a 6 mesi erbe e spezie in acqua e zucchero.
0: Ok.
1: Di cui elenco esatto è totalmente segreto, un po' come la bibita analcolica al gusto di caffeina che noi sorseggiamo ogni venerdì.
0: Esatto.
1: E è frizzante, ha un caratteristico colore arancione chiaro, da cui deriva la definizione di analcolico biondo.
0: Ok.
1: Molto usata come slogan.
0: Ma non è alcolico moro.
1: No. In breve tempo il Crodino
0: del governo.
1: Che meraviglia, non diciamo ora a caso, eh. In breve tempo il Crodino ottenne una certa...
8: Dino!
1: Beh.
8: Dacci un Crodino!
9: Il Crodino, l'analcolico biondo, fa impazzire il mondo!
0: Beh...
1: Ottenne un discreto successo anche grazie alle fortunate pubblicità in televisione con l'attrice francese Brigitte Bardot.
0: Esatto.
1: E in anni più recenti la sua pubblicità divenne particolarmente riconoscibile per la presenza di un gorilla che interagiva con delle persone.
0: Abbiamo mandato ampiamente tutto questo. Vabbè, che dire.
1: E quindi vi hanno detto, come potremmo mai omaggiare l'inventore del Crodino scomparso qualche giorno fa?
0: Esatto.
1: Nella playlist meravigliosa che tu possiedi c'è un brano del signor Diachetti.
0: Tanto ce l'abbiamo anche.
8: La conoscete? Certo che la conoscete. È una donna fantastica, inconfondibile. Crodino! L'analcolico biondo presenta Brigitte Bardot. Vabbè. Una donna bionda. Imprevedibile. Ah.

0: questa musichina potrebbe ricordare anche la canzone da gondola.
1: Per la serie tira più un peli, praticamente c'è Bardot che non dice una parola
0: e guarda
1: questi due chitarristi che strimpellano, e questa sarebbe la pubblicità degli anni 70 del Crodino.
0: Pensa che come eravamo presi noi negli anni 70.
1: Che meraviglia.
0: Bastava mettere Brigitte Bardot.
2: Natura bionda, inconfondibile, questo è il successo di Brigitte Bardot. Anche Crodino ha una natura bionda, inconfondibile, che piace a tutti. Questa è la ragione del suo successo. Crodino piace perché è tutta natura. Piace per il suo gusto fine, delicato. Crodino a base di erbe elette, prodigiose forze della natura. Crodino in acqua Crodo, garantito in tutto il mondo da una grande casa.
1: Meraviglia.
0: Tra l'altro, se non vedessi con i miei occhi che è uno spot degli anni 70, sì, penserei che fosse già un urà che ci ha fatto uno scherzo. È tutto bene, pensa come siamo cresciuti quelli negli anni 70 con queste. Va bene, quindi, ma i più lusi non finiscono.
1: No, perché il playlist tu possiedi questo brano religioso del signor Iachetti, accompagnato da...
0: Che anche lui ha detto, ma caro amico De Gregori, cosa stai dicendo?
1: Ho
0: visto un brano meraviglioso.
1: Verso la fine dovrebbe esserci questo pezzo incredibile che abbiamo trovato spulciando l'archivio polveroso di Radio Vanessa.
0: Che casualmente passiamo dall'ultima bevuta alcolica.
1: Sì.
0: Anzi, dalla birra analcolica che bevono. Esatto. Carlo Bianchi. ha un altro analcolico biondo.
1: Sì.
0: Che fa impazzire il mondo. E anche lui. E la canzone in specie che non vedo in questa playlist di pregio, che l'avevo detto, mi ha illuso.
1: Sono un povero villano.
0: Iachetti ha un fil rouge col Crodino.
1: Adesso te lo avessero però.
0: Esatto. E l'ultimo Crodino è un film del 2009,
1: sì,
0: diretto da Umberto Spinazzola, interpretato da Enzo Iachetti in persona,
1: sì,
0: e Ricky Tognazzi. È un film che parla del trafugamento di una salma.
1: Addirittura.
0: Il famoso Enrico Cuccia. Dico di Enrico Cuccia, se ne parliamo di tempi antichi. E in questa simpatico film compare anche una canzone.
1: Sì.
0: Che fa parte probabilmente della soundtrack di questa. Di questo film meraviglioso. Che volevamo proporvi così per tirar fuori una cosa che magari è meno nota. E l'ultimo Crodino.
1: Ho un vago sospetto che sia un pezzo strumentale, però.
0: E allora niente, lo mettiamo in playlist. È un vago strumentale, va bene. Questo fil rouge rimarrà così, rimarrà un po'. Un sogno che non abbiamo realizzato, va bene.
1: A meno che, pescando nell'archiviolo di Radio Vanessa,
0: non trovi altri brani sul
1: tu non trovi altri brani riguardanti il Crodino. Perché Radio Vanessa è sempre pregno di meraviglia.
0: C'è Manuel Crodino con Crodino, non so cosa sia. Solo per questo. O De Pesce con Crodino.
1: Io, secondo De Pesce potrebbe essere interessante, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma tu cosa hai tirato fuori?
1: Questo, lo stesso tuo.
0: Lo stesso.
1: Vabbè.
0: Non so.
1: Ci buttiamo.
0: Lanciamo. È un duo musicale comico italiano.
1: Di un anno fa.
0: Va bene.
1: Che più o meno.
0: Fa così.
1: In tempi non sospetti.
0: Quando ancora il Crodino era sulle tavole di tutti gli italiani. E la Brigitte Bardot era ancora viva. De Pesce.
1: Sì.
0: Che è un duo. Pide questo pesce, come da che ti riesce. No, quella è un'altra cosa.

0: 30 euro per del ghiaccio con del colorante.
1: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della musica demenziale, nostra fedele alleata. Per ascoltarla, Teste di Pazzo, contro il logorio della vita moderna. Ecco perché ascoltiamo Teste di Pazzo. Teste di Pazzo, la trasmissione demenziale contro il logorio della vita moderna.

Se il tedio ti attanaglia e vai in cerca di sollazzo, non fare la canaglia, segui teste di pazzo. Questa è una certezza, solo su Radio Vanessa.

0: Pronto, Ornello, sono la signora. Sì, ma sono simpatici. Ma da loro? Quelli del venerdì sera? Ma Ornello è fantastico. Ma vi seguirò sicuramente. Sì, sì, sì. Ma io li seguo sempre. Mi fanno morire da ridere, ma sono fortissimi. Quel nome un po', però, vabbè, teste di pazzo.
1: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.